45, ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Ma cos'è?
1: Cambiamo ogni tanto.
0: Le 2-3 minuti, siamo noi Nottambuli insieme a voi, animali notturni che siamo noi. E allora voi, se volete, se vi va, partecipate allo 02 25 15 15.
1: Bravo. Oppure grazie. Ti sei dimenticato di dire 378-378-1025, un messaggio vocale. Grazie per avermi lasciato dello spazio. No. Ti ringrazio, sei molto gentile.
0: Ma
1: grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Come sempre.
1: Come sempre.
0: Arrivano anche i complimenti sulla tua capigliatura, Grace, se può fregartene o no.
1: Grazie,
0: comunque.
1: Sì, anche sul mio viso senza trucco.
0: No, quello non l'hanno scritto, hanno detto solo sui capelli.
1: Viso, vabbè, dai. Va bene, andiamo... basta. Ciao.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Yeah, bellissima One Republic, Love Runs Out su RTL 102.5 alle 2 e 12 minuti. Siamo Vanessa, Armando e voi allo 02 25 15 15. Ce ne sono tantissimi che scrivono al 378 378 1025. Andrea Di Vizzano che ci scrive, ti scrive soprattutto.
1: Lui vabbè, ci scrive. Noi siamo una coppia di fatto in ottamboli, you and me.
0: E ci dispiace per gli altri
1: che sono tristi. Salutiamo anche Elena che invia i suoi contatti Instagram. I feel dog, visto che poco fa qualcuno ha chiesto come si può fare per avere le coppole dei cani che lei crea personalmente. Ok, I feel dog, così ti abbiamo dato anche una mano.
0: Sì, attenzione, solo coppole dei cani.
1: In questo caso sì, però mi sa che lei farà anche altro, dai.
0: Il fidanzato invece non fa le coppole, ma...
1: No, abiti personalizzati, hai capito? Sì. Oramai sappiamo tutto, facciamo parte della famiglia.
0: Molto bene, dai Leo, fai partire Sienna Spyro!
1: Sei sicuro?
0: Sì, perché
1: io
0: bella.
1: Volevo salutare chi sta lavorando con noi, viva la musica, fatemi un grande in bocca al lupo.
0: Chi è?
1: Angie.
0: Ciao Angie.
1: Ciao da Monte Iasi.
0: E dov'è?
1: E buh.

0: Le cattive abitudini con Salmo e con la Pesce su RTL 102.5. Non so se è mace o mace, ma è mace, non è mace, ma chi mace?
1: Ma è macio.
0: Macio, molto macio.
1: Macio mace.
0: 2:19 minuti. Allora, Vanessa, prima io ho detto a Vanessa, no, dove si trova? Chi?
1: Monte Iasi, ormai ti leggo nel pensiero, scusami. Abbiamo fatto la ricerca, si trova a Taranto, in Puglia, in provincia di Taranto, e ha 155 abitanti.
0: Capa de Spritz, bene.
1: E infatti, perché è piccolissimo come paese, quindi il nostro amico Angie è uno dei 155 abitanti e vorrebbe lavorare tanto con noi.
0: Beh, è un po' difficile questa cosa.
1: Perché, Angie? Dai. Anzi, magari lo sentiamo al telefono tra poco?
0: Sì,
1: Angie, dai, ti sentiamo così, vediamo come te la cavi. Attenzione.
0: Facciamo un provino live, ok, Angie? Mi raccomando, bella voce impostata, dove fai più o meno così. Ehi, amici.
1: No, se fai così non Angie. Ti prendiamo. Cioè, ah, no? Non passi il provino dei nottambuli.
0: Allora fai così.
1: Come?
0: Ehi, sono Angie.
1: No. Mamma mia, bruttissimo. No, ritengo. Senta, sarai
0: allora,
1: più fortunato.
0: Ehi.
1: Ma perché devi dire ehi? Al massimo di prova, sì, 1, 2, 3,
0: no, prova. Sì,
1: che vuol dire ehi?
0: Quando provano i microfoni e fanno prova, sì, sa, prova, non provano
1: canta.
0: Niente. Devi parlare. Comunque fai il provino così.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Hall of Fame su RTL 102.5. Beh, abbiamo sbagliato perché pensavamo Angie un ragazzo.
1: No, io no, pensavo fosse una ragazza, Angie.
0: Ma non l'hai detto.
1: Ma non l'ho detto, ma l'ho pensato.
0: E infatti, io che ne so cosa pensi tu,
1: scusami. Io che ne so che pensi tu.
0: Ma che hai detto prima, microfoni spenti, hai detto non è Angie del Canada, quindi Angie del Canada è un uomo.
1: Ma che c'entra, non è Angie del Canada, non ho detto non è un uomo. Vabbè, andiamo da Angelica. Angelica, ciao.
2: Buonanotte a tutti, grazie per questa telefonata.
0: Ma
1: hai,
0: grazie a te.
1: Hai capito, stiamo già litigando per te, sei felice?
2: No.
1: Di dove sei?
2: Allora, io dicevo che appunto sono di Montegliati, che in realtà ha 5.155 abitanti, quindi non è così piccolino.
0: Sbagliato.
1: Ah, ho sbagliato. Avevo letto solo 155. Scusa, dove sono i 5.000?
0: Perché sei cercata.
1: È vero, 5. Inizia a preoccuparmi. C'era un 5 dall'altro lato.
2: Piccolino. Senti, allora, ma carino, dai.
0: Angelica! Tu quindi vorresti fare la conduttrice radiofonica, la speaker?
2: Beh, ho sempre avuto questa passione per le arti sceniche in generale. Sono laureata al DAMS, ma resta un sogno, è un po' difficile.
0: Scusami, non
2: conto.
0: È che sei laureata
1: parlare,
0: al DAMS, non è che sei
1: che
0: laureata al DAMS e quindi ti dà diritto a fare, voglio
2: assolutamente
0: dire.
2: Assolutamente no, okay. Però dico, la mia passione nasce anche dagli studi fatti.
0: Senti, fammi questa cosa.
1: Poco, non tanto.
0: Angelica.
2: Spero che si senta poco, dai.
0: Vabbè, non fa niente. Ormai non serve questa cosa qua di parlare molto bene, avere una dizione perfetta.
1: No, vabbè, no? Però no, non perfetta. Facciamo passare questo messaggio. No, no, perfetta no, però è giusto anche migliorarsi in generale, no?
0: Sì, ma non è. Sì, però non è essenziale.
2: Per fare la radio è essenziale, che dite?
0: No, non tanto. Dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi fare proprio la professional nel mondo, forse sì, forse no. Ma allora fammi una prova, dai, dimmi qualcosa. Vai, 3, 2, 1.
1: Raccontaci una storia. Raccontaci qualcosa.
0: Come se fossi in radio, vai.
2: Buonanotte a tutti e benvenuti a RTL. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Vi aspettiamo numerosi per le vostre richieste.
0: Bene.
1: Allora, diciamo che questo è un po' più da piazza, un po' più live.
2: Io ho fatto parte di una piccola radio locale qua vicino, è piccolina, dai.
0: Come si chiama?
1: Come si chiama?
2: Radio Puglia Stereo a San Giorgio
0: Radio
2: Ionico.
0: Puglia Stereo in the night, in the world. Molto bene. E allora, secondo me devi continuare. Devi essere molto più spontanea, senza essere, capito, molto plasticosa.
2: Dobbiamo provare un po'.
0: Con la cosa. Poi voglio dire. Eccolo, vedi, perché alcune volte non serve, voglio dire, adesso sono serio, non serve tanto avere una dizione perfetta. Dipende dal ruolo che devi fare. Se fai la spalla, che è più importante delle volte del conduttore. E puoi fare anche questa roba qui in dialetto e funziona, certo.
1: Sì,
0: non sempre.
1: Sì, infatti può funzionare. Capito? Dipende. Però guarda, cerca di essere un po' più spontanea possibile, ok? Senza dire.
2: Va bene, sicuramente c'è un po' di emozione, vi ringrazio.
0: Vabbè, comunque. Angelica, apriti due pizzerie. Secondo
1: Angelica,
0: me fai più soldi.
1: Torna a trovarci quando vuoi, ok?
0: No, non una pasticceria. Una pizzeria, Angelica, fai più soldi.
2: No, dobbiamo diventare famosi, servono i soldi.
0: Ma non serve a niente diventare famosi. Tu pensi che i famosi hanno soldi? Quella è piena di debiti.
1: Ma che vuoi? Ciao Angelica.
0: Ciao.

0: Com'è un pittore, Imoda e gli Arabe de Palo, Pau, scomparso un po' di anni fa. Alle 2.40 minuti, RTL 102.5, Giorgio, servizio stampa, gli facciamo un saluto, ha mandato un bel videomessaggio con suo camion o furgone, insomma, la strada non è trafficata in questo periodo. Saluta tutti i suoi colleghi, li salutiamo anche noi, tutti gli autotrasportatori, che oggi è facile, è un tempo... Adesso
1: mamma mia, quando fai così
0: quando non c'era l'idroguida, quando non c'era l'idroguida, quando non c'era quella, il sedile morbido, la frizione, le ridotte, adesso è facile, adesso ti siedi lì e vai.
1: Vale a dire chi lavora di notte un sacco di ore comunque per strada, cioè non è facile. Ma non è che tu poco poco vuoi cambiare lavoro, così mi sembra di capire un po'. No, volevi andare in Antartide, un po' ti piacerebbe guidare perché dici che semplice.
0: Beh, no, sai che quando si va avanti con l'età più si diventa anche un po' bambino nei pensieri alcune volte. E da bambino a me piaceva guidare il camion, tant'è che lo so guidare,
1: ecco.
0: non l'auto articolato, però un bel camion da 35 quintali lo so guidare.
1: Ok, con gli ascoltatori, allora ti consigliamo di regalarti almeno un camion in miniatura.
0: Quelli piccolini, sì.
1: Ecco, anziché un giubbino a maggio, fatti un altro regalo, fattelo ora.
0: Vuoi
1: ma vai
0: via,
1: adesso.
0: Vuoi che vada via?
1: No, ti devi fare il regalo che comprati il camioncino.
0: Stare da sola,
1: Ma guarda, perché non c'è più spazio. Ops.
0: Va bene, dai, chiamateci 02 25 15 15. Dici, ma manca poco tempo. Ma tra poco c'è Alberto Bisi. Prenotate
1: infatti
0: la vostra telefonata. Ormai si prenota tutto.
1: Giusto, è vero. Se devi andare a cena, magari sei più persone, non prenoti. Bisogna prenotare.
0: Brava.
1: Se no, non si mangia.
0: Ciaone.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura!
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: Mille, il cuore lo sentiamo a mille. Il paracetamolo, Calcutta, su RTL 102.5. Quindi, se una da 500 ne prendi due,
1: mille.
0: Diventa mille.
1: Brava. Diviso due? 500.
0: 500,
1: ma diviso due? 250.
0: Brava.
1: Un po' come i 5.000 abitanti che mi ero dimenticata, capito? Adesso,
0: ma lì è, no, ma lì è un fatto di età che avanza.
1: Perché, ma no, è un fatto che c'era l'immagine, c'era 5, poi andavi a capo 155, quindi ho letto solo 155,
0: quindi,
1: non
0: vedi,
1: si fa.
0: Per te, tesoro.
1: Dimmi.
0: Okay, la colpa è sempre degli altri, non ammettere mai la propria colpa.
1: Io ammetto la mia colpa.
0: È un sintomo di debolezza. Di
1: assolutamente no, ma c'era un
0: ammetti
1: 5
0: che,
1: vai a
0: di,
1: capo.
0: Dillo,
1: quindi...
0: ho sbagliato, no? La colpa è del computer.
1: No, io non ho sbagliato. ho sbagliato, ma ce n'è un 5 e poi andava a capo.
0: Leggo dei messaggi al 378-378-1025, dei messaggi fantastici. Prova Vanessa e poi prova Leo.
1: Ma smettila.
0: Ma che state facendo?
1: Io ho mandato anche un vocale. Ciao.
0: Abbiamo un problema sui vocali, ragazzi. Per questo motivo non li stiamo mandando.
1: Ciao. Sì, però i messaggi arrivano in generale.
0: Certo.
1: Quindi scriveteci, al massimo vi richiamiamo noi, sempre al 378-378-1025. Oppure chiamate voi direttamente 02 25 15 15.
0: Va bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Uè ragazzi, attenzione! Cosa ridi, scusami?
3: Alberto! Da. Ti sei strozzato! Scusa!
2: Alberto. Allora, tesoro,
3: dica.
2: Adesso c'è una bella canzone. Dove.
3: No, bellissima questa canzone. Sì. Diventiamo seri. Paul McCartney, sì. Once Upon a Long Ago.
2: L'inglese, guarda come sappiamo l'inglese noi. Voglio, siamo di madrelingua. Io di
3: Ma
2: Brooklyn.
3: Scusami, di tu, Paul McCartney.
2: Sì, l'hai detto benissimo.
3: Dillo, quella... dillo anche tu.

0: Buon Natale, Merry Auguri. Christmas. Lo vedi che c'è la casetta, la neve, le luci, che bello. Once Upon a Long Ago era Paul McCartney su RTL 102.5, quella canta. Paul McCartney è ancora in vita, pensano.
1: Meno male.
0: No, la maggior parte, erroneamente lo fanno, si dimenticano anche degli altri, che sia solo lui in vita, l'unico Beatles. Invece no, c'è anche Ringo Starr, che più o meno hanno la stessa età.
1: Ok.
0: Hai capito? Ed è ancora in giro Ringo Starr con... la sua musica Peace and Love da 40 anni che ancora...
1: ma bisogna certo. Perché la musica mantiene giovani e la musica fa stare bene.
0: Quello deve recuperare tu, gli dobbiamo lasciare un minuto di anticipo. Io non lo so, questo vende i secondi ad Alberto Bisi.
1: Sì, secondo me sì, cioè,
0: non è possibile,
1: c'è qualcosa che non va,
0: non
1: qualcosa
0: quadra.
1: Che non quadra, che noi non sappiamo e
0: non
1: ci
0: sappiamo.
1: Sfugge
0: sì.
1: E allora buonanotte.
0: Io vengo a Milano
1: è una minaccia, non è una promessa.
0: A Leo ed Alberto lo dico, io vengo a Milano,
1: È sempre una minaccia, non è una promessa. Se lo ridici di nuovo ridico la stessa
0: ciao,
1: cosa.
0: Ciao Vanessa Grey.
1: Ciao Armando Piccolillo, adios. Ciao. Anche a Santa Severina in provincia di Crotone sono quasi le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Papa ieri è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti, e il Santo Padre è rientrato subito in stanza. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure, e arriveranno i 45 giorni invece di 90. Al via ieri la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Fino al 25 ottobre in programma l'Auditorium 150 film, numerosi gli ospiti internazionali attesi, tra questi Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Infine il calcio, serata amara per l'italiana in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 c'è Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. È tutto con le principali notizie, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Eccoci qua al Crazy Club. Siamo pronti per aprire il nostro localino. Ma che bel programmino, il club dei poveri pazzi. La notte dei poveri pazzi. Su RTL 102.5, la radio BNP. Very normal people, la diretta continua 24 ore su 24. A proposito di diretta nazionale, lo dico soprattutto per i nuovi, ricordiamo che non ci fermiamo mai. C'è sta, non ci fermiamo mai. Mamma,
1: rende l'idea. Così.
0: Bene, sempre 24 ore su 24. Noi siamo anche H26, 27, sì, no? Leo, a sì, volte così, vabbè. Ogni tanto lo ricordo, ma è... non siamo proprio normali, insomma, ecco.
1: Faccio un passo indietro, sì, e ti dico, anche ecco, perché chi si ferma è perduto.
0: Ah, caspita, per carità, certo, no, certo. E a proposito di chi si perde, salutiamo subito Armando Coccodrillo. Abbiamo perso da un po' di tempo ormai.
1: Disperso.
0: Lui ci segue, ma fatica, insomma, molta fatica. E salutiamo quella santa donna anche di Vanessa Gray, perché insomma c'ha una grande pazienza, bisogna sottolinearlo. Questa cosa qua va bene. Gli hanno tenuto compagnia fino adesso e ora tocca a noi. Leo Di Mauro con i fratelli Bella, Leo Di Mauro che segue anche la regia video del Crazy Club, e David segue, Leo segue la regia del Crazy Club e David Bella segue la regia video. Mi stavo perdendo perché vi devo dire subito che comunque per quanto riguarda la community abbiamo qualche problema, come aveva già era già stato accennato,
2: cioè,
0: prima,
2: a parte quelli che già abbiamo,
0: ecco,
2: di nostro, per,
0: esatto. Allora non è che adesso vediamo quello che si può fare, però i vocali, gli sms, i messaggi non funzionano al momento. Mi fermo qua perché non sono un tecnico e potrei sparare minchiate.
1: No,
0: speriamo che...
1: Però funzionano benissimo le telefonate.
0: Le telefonate, sì, avrei detto adesso.
1: E
0: questo,
1: tra l'altro funziona bene anche il nostro citofono. Vedi che ci rende...
0: Questo è una...
1: È utilissimo.
0: È una fortuna. Tutto
1: perché?
0: Sommato,
1: perché alcuni ascoltatori hanno imparato, sì, a citofonarci, no?
0: Quindi,
1: da un po' di tempo questa parte. Quindi, se volete dirci qualcosa, citofonate.
0: Potete anche citofonare per le vostre telefonate in tempo reale. Ma che c'ha Manuel? È fuori
1: fine,
0: di matto.
1: Sto citofono ci torna utile.
0: Perché... Allora, per le telefonate, le vostre, scusami Leo, 02 25 15 15. Spazio alla grande, lo sottolineo, alle vostre telefonate, mi raccomando, perché è l'unica community che abbiamo adesso. Poi abbiamo anche i piccioni viaggiatori, i fax, tante altre belle storie. Adesso,
1: anche perché i
0: piccioni, di aprire.
1: I piccioni non falliscono mai.
0: No, mai,
1: vedi? Anzi, questa notte
0: dobbiamo riprenderli.
1: Esatto, li svegli tu o ci penso io?
0: Li sveglio io, sì,
1: okay.
0: Io.
1: Allora facciamo così, quindi tutti in fila, uno per uno senza spingere, mi raccomando,
0: sì,
1: entriamo
0: piano piano,
1: piano, piano.
0: Sì, esatto,
1: fate sentire le vostre voci, ok? Ciao, sono Francesco,
0: esatto,
1: stiamo aprendo, ok?
0: Apriamo,
1: dai, su.
3: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
3: Federica,
1: ciao.
4: Buongiorno squincarnati, sono Lorenzo il mare in mano.
5: Buongiorno, ecco. Albertone, buongiorno Leo.
3: Ciao ragazzi, sono Deborah da Biella.
4: Come dici tu, un abbraccio alare a tutta Petrosino.
0: Bebe
6: da Bergamo, ciao.
3: Eccomi, Eva da Carate.
1: Ciao.
7: Buonanotte RTL, Donatello da Napoli.
5: Buonanotte Alberto,
1: ciao.
5: Buonanotte Leo, buon lavoro a tutti i colleghi. Ciao.
0: Bene, hai capito? È un po' che non dico un abbraccio alare, bello questo termine, insomma. Va bene. Allora, noi chiudiamo qua. Vi diamo appuntamento a domani notte. E adesso un po' di musica classica.
1: Ah, tu dici, abbiamo fatto troppo. Andiamo.
0: Adesso,
1: andiamo.
0: Ok. Allora, ragazzi, buon divertimento a tutti voi. A domani. E salutate.

0: Shawn Mendes e Stitches, che dovrebbero essere i punti di sutura, se non sbaglio.
1: Ah,
0: se ricordo bene.
1: Aia.
0: Fatto male?
1: Ah, il punto di sutura?
0: No, mi sembra, ecco.
1: Sì, mi pare di sì, siano le... o cicatrici, una roba del genere. Esatto.
0: Va bene, 02 25 15 15 al club dei poveri pazzi. Siamo ancora fermi con i messaggi, ma le telefonate, diamo spazio alle telefonate. Leo, però, adesso tutta la notte col citofono, caro.
2: No,
0: mio.
2: Diamo spazio alle telefonate, ma anche alle citofonate.
1: Certo.
0: Sì. Anche le città, cioè
2: approfittiamo
0: un po' più di spazio alle telefonate, Leo, perdonami.
1: Se per, certo. Per capirci, sì. Se vi trovate a passare da qui dal Crazy Club, citofonate un attimino,
0: esatto.
1: Andate e ci dite quello che pensate.
0: Senti che continua.

0: Chi è?
1: Ah, oh, mannaggia.
0: Chi è?
1: Si può sapere?
0: Chi è? Adesso che dovrebbe dire qualcosa.
1: Perché? Vedi. Cos'è? Uno scherzo?
0: Perché è un videocitofono, noi li vediamo.
1: Eh sì, esatto. Ma non si vede nessuno.
0: Gioacchino, non sei tu a videocitofono, scusaci.
2: Ciao Alberto, un abbraccio. Vedi? Gioacchino da Varsavia.
1: Gioacchino, perché non rispondi? Detto, ciao, dove sei? Fagli gli scherzi anche Gioacchino. Io non ce la faccio più, Gioacchino. Sono un ragazzo madre io, capisci? Non ce la faccio
0: Gioacchino,
1: più.
0: Gioacchino, allora se citofoni ancora, sono pronto con una secchiata d'acqua. Bella, ti faccio un gavettone.
1: Vai. Ci sei Gioacchino?
2: Senti Alberto, a novembre ti faccio un bel Pasqua a tutti.
1: Cosa mi fai?
3: In che senso?
1: No, non ho fatto niente di male io,
2: Ti faccio un bel pacco.
1: Ma fai il pacco a me, scusa. Non ho fatto niente. Ma robe da pazzi, cosa ti ho fatto di male? Sono sempre carino anche con te. Ma robe da pazzi, no, non mi fa spaventare, dai.
0: Fatti fare sto pacco, punto e basta.
1: Vabbè, quando lo mandi?
2: Te lo mando a novembre.
1: Va bene, dai, ci sentiamo prima, ovviamente.
2: Un abbraccio carissimo, un abbraccio a tutti. Ciao,
1: Carlo, ciao.
0: Hai visto?
3: Ci fa anche il pacco.
1: Sempre così fa.
0: Cioè, citofono e ce lo dice in faccia quasi. Io ti faccio il pacco.
1: Sono rimasto male al momento. Poi ho detto ti mando un pacco, allora grazie. Poi parliamo un po', vediamo di che cosa. Basta che non mi faccia un pacco come l'ultima volta, che poi
0: come Giuseppe
1: è sparito il pacco. Non abbiamo più sentito Giuseppe.
0: Giuseppe, ci hai fatto il pacco, come si dice.
1: Va bene, vai. Vabbè, uno scherzo, ci sta. Dai, sentiamoci in diretta comunque. Giuseppe, quando vuoi, è tutto ok, dai. Allora, Leo.
0: Sì.
1: Noi, allora, chiudiamo qua? Dicevi? David, sei d'accordo?
3: Perché ci mancano 2 dozzine di uova.
1: Esatto.
3: Da comprare.
1: E ci facciamo una bella frittata tutti insieme.
3: Bella.
1: Allora, continuiamo con la musica. No, io non ce la faccio.
0: Diventa difficile stanotte.
1: Sarà una nottata difficile. Mi raccomando, stateci, ma soprattutto statemi vicino.
3: Oh, ragazzi.
1: Chi è?
3: Citofoni caldi.
1: Mamma mia, sì. Chi è? Ciao, chi sei?
4: Buonanotte Alberto. Buonanotte. Sono Marina.
0: Ciao Marina.
1: Marina, ciao. Non ti vedo al videocitofono. Ti sei spostata?
4: No, sono a casa.
1: Sei?
4: Sono a casa.
1: Ah, ecco, no, non ti vedevo al videocitofono. Perché a casa, Leo?
4: Sono troppo lontano, Alberto.
1: Ah, per quello. Marina, va bene. Come stai? Bene,
4: io
1: tu?
4: Io sto bene, voi come state?
1: Abbastanza male, grazie. E tu piuttosto?
4: Anche abbastanza male.
1: Dimmi te, cos'è che va bene oggi come oggi? Che cosa va bene? Non va bene niente, cara mia. No, è un modo di dire, no? Comunque, allora, vabbè, il bello è che è meravigliata, sei meravigliata.
0: Sono rimasta scioccata.
3: Esatto.
4: Un po'.
1: Lo so. Marina, non ti preoccupare, tanto il primo momento poi passa. Anzi, sai che ti dico?
5: Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
0: Adesso sono fatti i tuoi, Marina.
5: No, non mi lasciare, non mi devi rovinare. No.
1: Ale! Ciao Marina!
4: Tutte e tre.
1: Ciao!
4: Ciao, buonanotte.
1: Eccolo.
4: Ciao.
1: È lui, Ligabue.
6: Ti ho sentita comunque tremare.
1: Ma dai!
6: Provavi a non

0: canzone, un bel ritornello, insomma. Takagi e Ketra con mi sono soffermato perché potevo dire anche Pietra, io sai, sono un po' strano.
1: C'è da stare attenti, sì.
0: Con la collaborazione di L. Fragola, Lorenzo Fragola e Arisa, la bravissima Arisa. Molto bravi, veramente. L'esercito del selfie, questo era il brano. Ok, 02 25 15 15 per comunicare con noi, questa è la nostra community per questa notte. Ci diamo da fare anche col citofono,
1: sì,
0: ok?
1: Anche con i piccioni.
0: E i piccioni viaggiatori. Sentite, sono qua vicino, sono rientrati finalmente. Intanto vi ricordo che oggi alle 12 Luca Argentero sarà il nostro ospite in Viva l'Italia. Un momento di economia aziendale.
2: Da quasi 40 anni di notte alla radio su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: mamma mia, alla grande, ragazzi. Allora, say you like the shine, Mo Alex Warren, gli album dei Music and RTL 22.5.
1: Però Alberto dice
0: Fever Dream.
1: Bisogna tradurre, no? Per coloro che. Vabbè, Alberto dice che questo disco
0: tranquillo, sì,
1: è
0: sì,
1: stato
0: sì.
1: bello riascoltarlo adesso. Sì. Dopo qualche settimana, insomma, l'abbiamo ritrovato con piacere qui di notte. Poi fai di notte fa tutto un altro effetto.
0: Sono contento, fa molto piacere essere qua con voi e leggere i messaggi insieme a voi. Dimmi, David,
2: ma come ha fatto a tradurre così parola per parola?
0: Ma
2: è di una bravura impressionante.
0: Altro che, ha imparato da me.
2: Ma preciso.
0: Io sono un poliglotta, lo sai benissimo.
2: Anche grotte.
0: Sai, ragazzi.
1: Sto migliorando.
0: Sai quante, come dire, quante traduzioni faccio io? Quante lingue traduco?
2: Esatto.
0: David. Questo non mi piace.
1: Non ti piace?
0: Questo non mi piace.
2: A proposito di grotte.
1: Appunto. Lei esce dalla grotta in questo momento.
0: Ragazzi, David, pensaci tu. Per favore.
1: Senza bicodini, senza bicodini.
0: Ma no, ma è spaventosa.
2: Dai, facciamolo entrare.
1: David, guardala. Cos'è che ha? Tu che la vedi meglio da,
0: da quella. Sta arrivando.
2: Allora, io vedo un ragno.
1: Non hai bicodini, no?
2: No, sono dei ragni. Sono dei ragni,
0: cioè, i capelli a punta anche.
2: Sì, delle vedove nere, mi
0: che
2: sembra.
0: Sparano in alto.
1: Delle vedove nere.
2: Sì, mi pare. Vedove nere, sì.
0: Sono ragnatele
1: dappertutto. Quindi se vuoi accarezzarla, metti di guanti.
0: No, ci sono ragnatele dappertutto, per favore.
3: Il Classic Club ha spalancato le sue porte. Con Alberto Bissi che fa la sua parte.
0: Mamma mia.
3: Con Leo Di Mauro e Fratelli Bella. La musica riscalda l'anima.
0: Che cosa devo fare, Angela? Dimmelo per
3: gli affezionati sono sempre presenti e partecipano tutti quanti.
0: Tranquillizzante.
3: Buona nottata a tutti.
0: A tutti, non mi è piaciuta come l'hai detta. E adesso sto dicendo, è tranquilla, tranquillizzante.
2: Comunque, ogni volta che sento nominare tipo Di Mauro e i Fratelli Belli, io mi emoziono.
1: Ti viene quel brividino.
2: Sì, è bellissimo, ragazzi.
0: A me viene un brividino.
1: Anche a me viene. Non vi dico dove però.
2: Da dove parte?
1: Non ve lo dico. No, non fate quelle facce perché non ve lo dico.
0: Ognuno si tiene il suo.

0: Sempre brava anche lei, altra grande artista, Natalie Imbruglia. Beh, ma qui è grande radio, grande musica, grandi aficionados, no? È così, tutto alla grande. Ma è vero,
1: e grandi, è... grandi anche piccioni, perché hanno piccioni capito che siamo in difficoltà, sì. E quindi ti hanno appena portato la password, ho visto. Bravi, sì, bravi.
0: Non ti sfugge niente, bravi. Sono stati bravissimi,
1: bravi,
0: un pezzo per uno, eh. Oh, un pizzino, cioè.
1: Bravo, bravo.
0: No, un pizzino per uno.
1: Complimenti.
0: Un pezzettino di carta, un pizzino dicono, no? Un pezzettino di carta con i vari simboli. Alfanumerica, quindi numero, parole, eccetera. Non me lo ricordo più. Metti insieme tutti questi pezzettini di carta.
1: Adesso tocca a te, sì.
0: Allora, attenzione, scrivete fax meno 10 più pass. È bellissima questa.
1: Questa è una password che hanno scritto i piccioni. Che piccioni, oh.
0: Alla prossima.
2: Da quasi 40 anni di notte alla radio su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
7: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
6: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Importante. Importante è il titolo. Marrakech su RTL 102.5. Bene, bene, la grande musica continua. Abbiamo sempre qualche problemino con i vostri vocali, i vostri messaggi, ma ci stiamo dando da fare. Telefonateci allo 02 25 15 15. Ok, a volte capita, ma tra poco, tra l'altro, vi ricordo che ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedico. Dedica. Allora, la password fax meno 10 più pass. Questa mi serve per il Crazy Jukebox.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci, eccoci arrivati al Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Pronto?
2: Samurai.
3: Ciao, buonasera Alberto.
1: Ciao.
3: Buonanotte a tutti voi.
1: E buona prima.
3: Siete grandi.
1: Grazie, Samurai, bellissimo il nome. Quindi tu hai a che fare con la katana anche, eh?
3: Anche con la katana,
1: la katana da buon samurai. Benissimo, parliamo di musica subito. Todo bien tu? Sì? Benissimo, parliamo di musica. Todo bien tu? Sì? Tutto bene?
3: Tutto a posto.
1: Abbiamo Rihanna con Russian Roulette. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: La voglio dedicare a mio figlio Mario, a mia moglie Marianna.
1: Mi devi dire la password per cortesia, però non fare il furbo, che stavi scappando tu, eh?
3: Io la password non ce l'ho, non te la posso dire.
2: Ah, vabbè, dai.
1: Aglia, perché non l'hai segnata? Aglia. Vabbè. Samurai. Ma Samurai, mi cadi sulla katana proprio.
2: Ma niente, Alberto.
1: Va bene.
4: Segniamo.
1: Segniamo, devi ti arriverà un verbale da parte di Leo, va bene?
3: va
1: bene, un abbraccio intanto.
2: Vedi, quando...
3: a voi, Ari.
2: Ciao. Vedi, Alberto, quando gli diciamo ti arriva un verbale, vi arriva un verbale,
1: sono
2: contenti,
1: perché
2: ridono.
1: Ci vogliono bene, sì, vero o no? Esatto. Samurai.
2: Grazie.
4: Sono soldi spesi bene.
1: Bravo. Un abbraccio. Ciao.
3: Ciao.
1: E ride. Ciao caro, grazie. Rihanna, Russian Roulette.

0: È un bellissimo brano questo di Rihanna, Russian Roulette.
1: Wow, che bella! Ma lo sai che ha rivelato in questi ultimi giorni? Proprio parliamo di 3-4 giorni
0: ma
1: fa.
0: Ma chi?
1: Rihanna.
0: Ah, lei proprio?
1: Sì, sì, sì, in una famosa diretta sui social ha detto: ragazzi, io ho 170 canzoni e le tengo lì in un cassetto, nel suo archivio personale.
0: Ah, ma dai, bello.
1: Non ne ha fatte uscire neanche mezza. Ah. Io capisco tutto, i figli di mezzo, la famiglia, tutto quanto. Ma hai, cara mia, 170 canzoni.
0: Uno ogni tanto.
1: Ma fallo per noi del Crazy Club.
0: Questo, perdonami, Russian Roulette è uno dei 170? Allora anche a Cles, provincia di Trento. Oh. No, mi stanno volando via i piccioni!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Papa ieri è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Novità importanti sul caso Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti ad un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È stato accertato inoltre che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima, Sebastiano Visintin, il giorno della scomparsa della donna, e il giubbotto di Liliana. L'uomo è indagato. Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a 2 ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa. Infine il calcio, serata amara per l'italiano in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. È tutto.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18:45 ascoltate Salisburgo Milan e dalle 21 Celta Vigo Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: La diretta nazionale continua nel cuore della noce, tutti insieme con i nostri aficionados alla grande. Grazie per la vostra partecipazione. Insomma, cercate di collaborare con noi, ma soprattutto di comunicare con il telefono by telephone 02 25 15 15. Ogni tanto riesco a vedere anche qualche messaggio, insomma.
5: Sì, però stiamo cercando di riattivare anche il telegrafo.
0: Esattamente.
1: Infatti
0: vi lasciamo, Alberto, il numero per il telegrafo, poi.
1: Dicevi giusto, perché in realtà voi, se ci mandate messaggi, cioè noi li leggiamo, possiamo anche ascoltarvi.
5: Perché abbiamo imparato a leggere. Esatto.
0: Non possiamo mandare i vocali, per esempio.
1: Però non possiamo trasmetterli.
0: No. Però è bello, c'è buona volontà, insomma.
5: Però attenzione, per dopo, dico già, i video e le foto li riusciamo a ricevere. Dunque, se ne mandate per il caffè della mattina, della colazione, mandatele pure, che noi siamo qui a disposizione.
0: Esatto. vi darò il via quando è il momento, ma potrei anche non darmi il via.
5: Esatto,
0: il,
5: bravo.
0: Via, via, via tutti adesso, via.
1: No, no, no, mamma, no, perché, no, un attimo. Tu hai detto via.
0: No, no, no, esatto, attenzione, sono ritornati. Prima erano volati via, adesso dicendo no, dove vanno? No, sono rientrati i nostri piccioni viaggiatori. Siamo nel tempo, ragazzi.
1: O siamo fuori dal tempo.
0: Esatto, la password è la stessa. Rimane... siamo anche fuori dal tempo, quindi fax meno 10 più pass per sì. fare il vostro Crazy Jukebox. No, partono i... io vi do un consiglio, segnatevela, perché sennò partono i verbali di Leo e io devo anche ricordarlo. Vabbè. Per contratto
1: rimane invariata al momento, dai. Okay,
0: sì. Okay. Va bene, è quella, è la stessa. Ci racconterete delle fiabe?
1: Paola da Como, ciao!
0: Ciao Paola da Como!
1: Poi c'è Vincenzo di Cosenza. Oh, Vincenzo mi ha detto, ma a me, quando c'avevate il pollaio a disposizione, a me faceva impazzire il pollaio con tutte le galline.
0: Un attimo, lo sistemiamo, lo stiamo restaurando e poi sì. lo riattiveremo, tranquillo.
5: Certo, ci sarà un ovetto al giorno.
1: Come abbiamo tirato fuori i piccioni, così. All'improvviso tireremo fuori anche le galline.
0: Certo. Come abbiamo tirato fuori i piccioni? Detta così non è una bella cosa. Tempo! Aumentiamo il ritmo su RTL 102.5. La radio VMP. Elisa!

0: È bellissimo il brano. Olivia Rodrigo è lei. È brava, eh? Come si chiama?
1: Olivia, Olivia.
0: Ah, proprio il suo nome? Sì, Olivia. Sì. Bene, chiamaci Olivia se sei in giro per le vacanze, magari.
1: Ma non l'ho capito, a te è piaciuta questa canzone? Com'è?
2: Ma questa è stupendo.
0: Immaginavo.
1: La certezza, adesso abbiamo la certezza.
0: Adesso sì. Va bene, allora 02 25 15 15, comunque per i vostri vocali, anche gli sms 378, no, allora 02 25 15 15 per le vostre telefonate, anche i vocali, sto dicendo gli sms, potete tentare, quindi 378 378 1025. Una nottata bizzarra, ma del resto è anche il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi. Allora,
1: anche le citofonate,
0: esatto, le citofonate funzionano benissimo, abbiamo anche un video citofono di ultima tecnologia. Allora, come siete messi? L'ultima volta che aspettavate un pacco,

0: non vi è arrivato, no? Avete scoperto se è stata una fregatura oppure si è perso, si è smarrito? Che cosa aspettavate di tanto importante che non è arrivato magari e non siete riusciti più a recuperarlo? È una crisi di curiosità. Parliamo di questo, va bene?
1: Eh sì, perché prima parlavamo di pacchi.
0: È capitato, esatto,
1: E quando uno parla di pacchi magari associ subito alle fregature.
0: Certo.
1: Non so perché, ma i pacchi sono associati alle fregature. È vero o no?
0: Ogni tanto sì. Oppure l'avete recuperato, l'avete perso, l'avete recuperato, è stata una fregatura nel senso che non è partito.
2: Oppure è arrivato rotto.
0: È partito ed è arrivato rotto.
1: Si spaccava un pacco. Si spaccava un
0: pacco. E quindi avete dovuto sistemare voi, ha sistemato chi ve l'ha mandato, non avete sistemato niente, perché non avete sistemato niente?
2: Esatto.
0: Ma questo pacco, se non è arrivato, avete capito il perché?
1: Ragazzi,
0: che fregatura avete preso?
1: Si sta scaldando.
2: Ma ragazzi, ma come vi permettete? Diglielo.
0: Non lo so, voi ce lo dovete dire.
1: Siete
0: noi
1: impazziti.
0: Se possiamo fare qualcosa, lo facciamo.
1: Calma, ragazzi.
2: Calma.
1: Mi state scaldando inutilmente.
2: Alberto.
0: Io ero.
2: Alberto.
0: Dimmi,
2: ci prendiamo una camomilla.
0: Camomilla.
1: Mamma mia. Siete esauriti?
0: No, me ne stavo andando in mongolfiera, scusate.
1: Vabbè, raccontateci, diteci la vostra.
0: Esatto.
2: Con molta calma.
0: Vi lascio il numero di casa mia, mi chiamate a casa.
3: 85% degli italiani sono sotto stress. Siamo un paese di esauriti.
4: Buongiorno ragazzi, l'85% degli italiani è esaurito. E l'altro 15% ascolta il Crazy Club.
0: Anche di più del 15%, caro. Ehi, bellissima questa di Bruno Mars. On my soul.

0: eccoci qua, J-Ax alla grande con il fit del Cile. Bene, Maria Salvador, stavo riflettendo un attimo, mi sono perso, perché Maria Salvador è un bellissimo brano questo, che insomma andiamo indietro una decina d'anni vedendo, scherzando così, sì. Non sembra, no?
1: E ti ricordi quando facevo la battuta? È Maria Salvador. Ti ricordi?
0: Comunque sì, piaceva, cioè come se fossi alcuni brani, no? Li senti, hanno una decina d'anni, poi come se fossi nato il giorno prima. È bellissimo.
1: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo.
0: Sono stato chiaro, Leo?
2: Per me sì.
0: Grazie, David.
1: Hai voglia.
0: Sono stato bravo allora?
2: Sì. Sì. Oltremodo.
0: Allora, chi abbiamo al telefono?
1: Tu devi sì. capire questa cosa. Adesso cosa? Andiamo da Giacomo. Sì. Quando io... Cioè, allora, tu, se io... Quando tu racconti qualcosa, un aneddoto, qualcosa... Allora, non devi
0: avere... Di solito
1: aver...
0: sono chiaro. No,
1: sì, chiarito. Però, se io capisco... cioè, quella è la prova del 9.
0: Ah, quindi vuol dire che capito? Anche se magari mi perdo un attimo...
1: Se non capisco, lì devi fare attenzione.
2: Perché ricordati che lui è quello intelligente del gruppo.
1: Ah. No, nel senso, io faccio fatica a capire... No, anzi, è il contrario.
0: Ah, sì?
1: Io faccio fatica a capire. Ho capito. Se in quel momento ho capito, vuol dire che hanno capito tutti.
2: Però vedete che intelligente che è.
0: Ma perché insiste, David?
1: Perché...
0: David, a me sembra ironica la tua uscita.
2: No, cioè, ma perché vuoi dire tu pensi che... questa cosa qua? Cioè, tu mi stai accusando di ironia?
0: No, io ti sto rimproverando, non è un'accusa. Sto rimproverando sul fatto che tu stia usando dell'ironia con il tuo collega Leo.
2: La cosa bella...
0: Leo sta dicendo una cosa giusta
2: La cosa bella è accusare di ironia e far ridere, per te, perché esatto. Se pure ironico chi se ne frega.
0: Però io sono serio a questo punto.
2: Ah, sei
0: capisci?
2: Serio?
0: Sono serio. Adesso, allora, o ci capisci o ci capisci, no? È vero, Leo?
1: Adesso,
0: ho detto bene.
1: Fra i due... il cretino qua sarei io.
2: Ah, ok.
0: No, io nessuno dei due dice.
1: Però io...
0: David, hai detto questo. No,
2: ma io non
0: nemmeno.
2: Lo direi mai.
0: Io non lo direi mai nemmeno.
1: Lo dico io. Io dico però da cretino avete lasciato a macerare lì.
2: Buono.
1: C'è il buon Giacomo.
0: Che ci abbiamo.
1: L'abbiamo lasciato lì a macerare.
0: Un aficionado al telefono.
2: Forza, Giacomo.
0: Potevi dircelo prima. Ciao Giacomo.
3: Ciao a tutti, è anche bello sentirvi litigare comunque.
0: Non farci caso, Giacomo, guarda, meno male che ci sono io a cercare la pace in famiglia, credimi, va bene. Allora,
3: ciao.
0: Cosa volevi raccontarci?
3: No, parlavate prima di chi?
0: Della crisi curiosità. E quindi?
3: Sì, in senso lato.
0: Sì.
3: Allora, qualche settimana fa, tipo 30 anni fa,
1: anche tu, Giacomo, mica stai bene.
3: Crazy Club, no? Mi chiama mio cugino e mi dice: come succede dai ragazzi giovani?
0: Certo.
3: Cosa, devo uscire con una ragazza, un'amica, mi accompagni? Così gratis, ho detto va bene, vengo.
0: Certo.
3: Infatti, nessuna delle due si è presentata.
0: Ma dai!
3: Normale.
1: O magari si sono presentate, vi hanno visto e poi sono scappate. Che ne sai tu?
3: Adesso che ci penso è più probabile questa.
0: Ecco, raccontacela giusta, mi raccomando.
3: No, il fatto è che poi ci siamo messi lì a girare come delle uova cottiste locale.
0: E quindi?
3: Ci hanno abbordato altre due ragazze, loro noi.
0: Ah, tu veramente... eri con un amico tu?
1: Col suo cugino.
3: Ero con mio cugino.
0: Ah, cugino, sì,
3: cugino.
0: Scusa, è vero, avevi detto.
3: Quindi,
0: com'è andata?
3: Sono state loro che ci hanno fermato. Cioè, siamo ancora insieme tutti e due.
0: Ma dai, complimenti, veramente. Hai capito? Quindi la morale è che... Dove è andato?
3: Tu il pacco scartalo sempre, non sai mai cosa ci trovi dentro, non lo so, la buttiamo così.
0: Bella.
1: Bravo, questa è bellissima, Giacomo.
0: Scartalo perché non sai mai cosa ci trovi. Il pacco è da scartare.
1: Ma queste due povere disgraziate, come si chiamano?
3: Eleonora e Sonia.
0: Brave.
3: Allora saluto anche Davide, che probabilmente è in giro anche lui adesso.
1: Bravo, Davide.
0: Salutacelo.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora, scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: Lasciate perdere il citofono, stanno suonando qua, ragazzi. Macklemore, Radio Lewis, ehi, e basta. Ma non potete suonare in questo modo qui, ripetutamente. Si suona uno, due volte, poi basta. Se uno non risponde vuol dire che non c'è. Chi è?
1: Ma chi c'è? David Bella?
0: Ciao, parole in curva?
2: Ce l'ha fatta. C'è David Bella,
3: oh,
2: sì.
3: Oh, Mare, ciao.
0: C'ha le parole in curva, era incredibile, ragazzi.
2: Capita.
0: Va bene. Allora, fax, beh, la password, attenzione, tra un po' c'è il Crazy Jukebox. Fax, -10, più pass. Va bene? Segnata, se no sono verbali che partono.
3: Attenzione, scrivetela bene.
0: Sì, certo, chi è che è? Pronto?

0: se mi vuoi.
1: Il grande Pino Daniele con Irene Grandi insieme. Brano fantastico.
2: Meraviglioso,
1: anche questo.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Complimenti, complimenti a tutte e due. Grande Pino Daniele, grande.
2: Un saluto. Sì? Alberto, mi sono ricordato adesso, ho una memoria proprio pessima, pessima. Qualche settimana fa Rosario Speedy Gonzalez,
1: sì,
2: con la moglie hanno fatto un incidente con lo scooter. Evitare una buca sono caduti, però stanno benino, stanno benino, sono un po' acciaccati. Li salutiamo, ciao Rosario, riprenditi presto,
1: insomma. Rosario, sì, Speedy Gonzalez,
2: esatto,
1: certo, certo,
2: ti saluta,
1: ci spiace. Oh, anguri e meloni, Speedy Gonzalez, a te e alla moglie, giusto?
2: Sì,
1: entrambi, sì. Mi spiace veramente, non so se ti sei dimenticato anche tu.
2: Esatto.
1: Senti, Leo, perdonami.
2: Sì.
1: Ma
2: una cura?
1: No. No, no. Una cura per la memoria.
3: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Yuhu! Calciolone!
7: Cos'è?
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Al massimo, una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Bello il motivo, eh? Achille Lauro, amor. Amor, amor. Va bene. La grande musica continua, anche i grandi aficionados su RTL 102.5. Grande radio. Allora, un saluto anche a Mar Lucia dal Brasile, che dice che ama la lingua italiana. Ciao, grazie anche a te. Hey. Tra poco il Crazy Jukebox. Password?

0: Wow, che bello!
1: Crazy Club Jukebox!
2: Eccoci qua all'appuntamento con il Crazy Jukebox, disco dedica. Abbiamo Giacomo! Ciao Giacomo! Sì?
3: Giacomo!
2: Giacomo, ci senti? Ma dove è finito?
3: Giacomo Catenella, se non ricordo male.
2: Catenella, sì.
3: È conosciuto così in giro.
2: Giacomo, ci sei? Non sento, mi sa che... Vuoi riprovare?
4: Giovanni Catenella, non Giacomo.
3: Già,
4: buongiorno.
3: Perdonami, colpa mia.
2: Vabbè, potevi rispondere lo stesso.
3: Giovanni.
2: Non ti sentivamo. Giovanni, ci sei sbagliato. Giovanni Catenella, ma toglimi.
4: Catenella, soprannome per gli amici. Catenella, sì. Buongiorno a tutti, ragazzi.
2: Non so se ne avevi parlato, Leo, di questa cosa, no?
3: No.
2: Non ancora. Volevo chiederti, ma tu per caso conoscevi la Grande Cele?
4: La Grande Cele?
2: No, Cele, che no. È un nostro vecchio aficionato, che adesso purtroppo non c'è. No, chiedevo perché ogni tanto mi ricordavo che parlava di un certo Catenella. Come soprannome
4: Catenella per sono io, unico e solo.
2: Sì, ho capito. Vabbè, non mi hai capito, va bene.
3: Magari sarà un altro.
2: Esatto, sì, ma mi parlava di una Catenella e quindi pensavo che fossi tu. Va bene, parliamo di musica. Lady Gaga, Paparazzi, a chi vuoi fare la tua dedica?
4: Allora, innanzitutto, categoria mia, autotrasportatori, camionisti di tutta Italia, poi tutta la categoria lavorativa, a parte anche voi, un saluto grande, che siete mitici e forti. E
2: grazie.
4: Niente, dai.
2: Partiamo subito con questo bellissimo brano, abbiamo selezionato. Eccola, un abbraccio, rimaniamo in contatto.

0: Lady Gaga! Paparazzi! Bellissimo brano anche questo di Lady Gaga! E allora anche Orzi Nuovi, provincia di Brescia, sono esattamente le 11.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. Il Papa è stato operato per un tumore maligno ieri, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti, e il Santo Padre è rientrato in stanza. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada. Multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure, e arriveranno in 45 giorni invece di 90. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, sul tavolo il dossier allargamento, mentre la Polonia ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI per la prima volta dal 2013. Condividiamo l'intelligence con Kiev, lavoriamo per mettere fine alla guerra, ha affermato tuttavia il presidente americano. Infine torniamo sul calcio, serata amara ieri per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. È tutto, il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 18:45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5.
0: Eccoci qua in diretta nazionale per l'ultima ora insieme, poi chiuderemo il Crazy Club come sempre alle 6. Ma chiuderemo, dimmi David.
4: Sì, no, ho notato una cosa, non ha detto la password Giovanni?
5: Però lì c'è stato...
0: Sì, avevamo notato, ma sì. Non c'erano i tempi esatti.
5: No, ma poi siccome l'errore è stato mio, perché l'ho chiamato in realtà Giacomo, quindi io ho sbagliato, alzo le mani,
4: però è bravo.
5: Colpa mia, cioè, e quindi nessun verbale in
4: facciamo
5: caso.
4: Un applauso a Leo Di Mauro.
0: Benissimo,
4: un applauso a Leo Di Mauro, perché ha riconosciuto. Sì. Bravo Leo, bravo Leo, bravo.
0: E questo ci fa molto piacere. Adesso io non so più che cazzo dovevo dire.

0: E grande John Legend con questa bellissima Tonight. Grazie, grazie per i saluti che ci fate. Ogni tanto riesco a recuperare qualche messaggio, lo ricordo, perché abbiamo avuto qualche problema per i messaggi e i vocali. Non possiamo tra l'altro mandarveli i vocali, ma grazie, grazie comunque anche per l'ascolto che ci date, la vostra collaborazione ed energia. Salutiamo Debora che ci ha mandato un messaggio prima, non ti avevamo ancora salutato.
1: Ciao Debora, buongiorno.
0: Ciao Debora, grazie. Paolo della palestra e tutti quelli che fanno palestra, fatecelo sapere, beh, tutti nei limiti del possibile, no? E così vi ascoltiamo e vi sentiamo in diretta nazionale. Ok, vi ricordo di mandare foto e video della prima colazione che faremo insieme in chiusura del Crazy Club, come facciamo da un bel po' di tempo, cosa che piace, quindi a tazzolella e caffè e quant'altro, dolce, salato, fritto e amaro.
1: Ormai
0: che abbiamo adesso?
1: Ormai ci mandate di tutto, ma va bene
0: di
1: così.
0: Tutto così, bene così, è bellissimo tutto questo. Allora, mi raccomando, metteteci il nome.
1: Oh, è importante, perché se no arrivano i verbali, è normale.
0: Sì, questi verbali, ragazzi, bisogna cercare di eliminarli, dai!
1: Eliminarli, sì, insomma. Vabbè, comunque, parliamo di cose serie, perché siccome i tuoi appuntamenti sono sempre di più, aumentano di
0: i
1: giorno
0: miei?
1: In giorno.
0: Sì. A te non ti preoccupare dei miei appuntamenti.
1: Abbiamo per fortuna Graziello con il suo agendario.
0: Certo,
1: così ci fai il resoconto un attimo, no?
0: Ma è pubblica sta cosa?
1: Certo, pubblica. Ah.
0: Grazie Graziello, grazie anche a te.
2: Grazie a te Alberto, buongiorno grazie. Alberto, grazie Leo. Sì. Alberto, non perdiamo tempo.
0: Esatto.
2: Allora, a causa del malfunzionamento dei messaggi di questa notte,
0: sì,
2: qui dai nostri uffici, dei servizi informativi, abbiamo trovato la causa, Alberto. Per cui alle 6.04, appena sì, termina il programma, ti raccomandiamo di venire nel nostro ufficio, perché abbiamo verificato che sì, uno dei piccioni viaggiatori è un infiltrato e ruba le password. Ecco il motivo per il quale questa notte non ha funzionato.
0: Beh, voi lavorate anche come intelligence, allora complimenti e complidenti.
2: Ma più dell'intelligence, noi abbiamo l'RPG, Alberto, il Random Path Generator, che è infallibile.
0: Meglio ancora, una nuova tecnologia, grazie per avercelo suggerito. Ma adesso sì, se lo cucco quel piccione lì,
2: Alberto, un'altra cosa,
0: sì,
2: Alberto,
0: dimmi,
2: appuntamenti alle ore 11, ecco, hai appuntamento telefonico con la signora Elettra, la moglie del signor Iron Max, perché
0: sì,
2: chiede consigli a te.
0: La moglie?
2: Sì, la moglie vuole un consiglio da te, visto che lo conosci così bene Iron Max,
0: sì,
2: perché sono due giorni che è chiuso in bagno, non aspetta un pacco ma aspetta due pacchi di carta igienica e vuole portarli personalmente da te.
0: E io come posso sopperire a questa cosa? Mi sarà un po' difficile, però parlerò volentieri con la moglie.
1: Scusa, bene, sì, per gli amici questo è altro.
0: Sì, è meglio altro.
2: Un'ultima cosa, Alberto.
0: Dimmi, grazie.
2: Alle 14.30 appuntamento in sartoria di nuovo con la signora Angela e Federica, la tua maga amica, perché per il vestito della notte di Halloween devono prendere le misure del tuo cavallo.
0: Beh, insomma, mi fa molto piacere.
1: Quindi,
0: ma io preferisco tenere il mio cavallo, ne uno molto bello, bravo, che galoppa alla grande.

0: un altro cavallo sarebbe di troppo, a meno che attaccarli tutte e due a una carrozza. Vuoi fare Cenerentola?
1: Andate via!
0: Ciao, grazie.
2: Quando ami troppo è più difficile da mantenere.
0: Che cosa?
2: Perché noi siamo due città di porto. Non siamo

0: Bellissimo anche questo brano, è vero? Fino all'ultima nota stavamo sentendo Calvin Harris, Sam Smith con Promises. Beh, è bella, eh? Molto bella. Sì, allora,
1: un wow, che bella quanto una casa.
0: Beh, certo, certo. Ok, allora riprendiamo lo 02 25 15 15. Un salutone anche ad Anna Maria di Montecatini Terme che ci segue sempre. Grazie Anna Maria, un abbraccio. Allora, chi è che abbiamo adesso?
1: C'è Daniela. Daniela.
0: Daniela di?
2: Di Palermo.
0: Ah, Daniela, ciao. Ah. Quanto tempo
2: ciao.
0: Che.
2: Ciao. Oh.
0: È tanto che non ci sentiamo.
2: Ti ho mandato qualche volta qualche messaggio così.
0: Ah sì, qualche volta.
1: Alberto, quando tu mandi messaggi li scarta, li cestina.
0: Ma non è vero. Ma no, ma cosa dice? Non è
2: allora,
0: vero.
2: Questa è la fregatura che ho preso.
1: Vedi? Sì. Ecco, parlavamo di fregature.
0: No, Daniela, non è vero. Tu ascolti Leo Di Mauro, mannaggia gli gamberetti. Vabbè. Complidenti, complidenti. Che fregatura hai preso ultimamente?
2: Allora, ultimamente no, perché mi fa mi dovevo vendere una un'enciclopedia, mi hanno fatto firmare.
0: Sì.
2: E poi ho mandato una mia amica che più che femmina sembrava un maschio, che era un avvocato, e ho risolto il problema.
0: Ah. Ma quando hai firmato per comprare una casa, poi non te ne sei accorta. Perché bisogna fare attenzione.
1: Tu devi fare sempre così, hai fatto la cosa giusta, tu firma, tranquilla, no, tranquilla. Adesso quando ci vediamo, poi magari uno di questi pomeriggi ti faccio firmare un assegno, ok? Tu metti la firma, un autografo e...
0: Daniela!
2: Senti... Alberto, sei sempre dei miei sogni! Sì. Ma se ti ascolto, mi addormento, ti sogno, mi sveglio e ti sento di nuovo.
0: Ah, bello sta cosa, spero che non siano degli incubi, eh? Un abbraccio Daniela, dobbiamo correre. Ci
2: ciao,
0: sentiamo,
2: ciao.
0: Ci sentiamo ciao. Quando vuoi, ciao, grazie.
1: Hai capito, ti sogno.
0: Va bene, dai.
1: Chissà okay. Che sogno.
0: E basta.
3: Detta così non sembra una bella cosa.

0: Noel Gallagher alla grande, come sempre qua su RTL 102.5, la Radio VMP. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per i messaggi, i vocali non possiamo mandarli. Un saluto ancora a Oscar, ciao Oscar il milanista.
1: Cristian dalla Germania, ciao.
0: Anche Cristian, ciao Cristian.
1: Anche Marzio, ciao bello.
0: Bene, una manciata di saluti a voi, anche a Valeria di Monastier che è sempre presente. Ciao.
1: Grazie
0: Valeria. Valeria, grazie.
1: Adesso andiamo in Liguria.
0: Sì. C'è il nostro... Ah, andiamo a fare un bagnetto?
1: Dai, andiamo. Com'è oggi il mare? Ciao Gabriele.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Oggi non lo so, ieri era bello.
0: Bello, acqua fredda? O ancora
2: sì,
0: accettabile?
2: Fredda. Domenica ho fatto il bagno.
0: Certo, in questo periodo si può ancora fare il bagno, quando ci sono le belle giornate. Ci sta, vero? Gabriele, ci sei ancora?
2: Sì, presente.
0: Ti stavo dicendo, vabbè, lasciamo perdere. Allora, di cosa avevi bisogno?
2: Niente, vorrei fare gli auguri alla mia mogliettina, che oggi compie 47 anni.
0: Dai, 47. Si chiama?
2: Alexandra.
0: Alessandra.
2: Alessandra. Perché è polacca. Alexandra.
0: Alexandra. Sì. Cioè, non ti sentiamo bene? Hai un telefonino preso prima della guerra?
2: Sono libero ragazzi, ho ancora il Nokia in bianco e nero.
0: Va bene, anguri e meloni, di buon compleanno ad Alexandra.
2: Sì, okay. Volevo solo dirgli che l'amo tantissimo e basta.
0: Non sento bene, a me dici o a lei?
1: No, hai capito benissimo Alberto.
0: A me?
1: Ha detto a parte Alexandra, la mia mogliettina, e ti amo tantissimo.
0: E non esagerare adesso Gabriele.
1: Vabbè, non ti va bene mai niente.
0: Vabbè, però, ci mancherebbe altro. Va bene Gabriele, amici come prima, dai.
2: Sì, amici va benissimo,
0: anche
2: è
0: per
2: un
0: me.
2: Onore.
0: La vediamo allo stesso modo. Vedi, tua moglie piuttosto?
1: No,
0: salutala, salutacela.
2: Magari più tardi la saluti te, dai.
0: Non mi permetterei mai, figurati, anche se ho il numero. Oh, ma

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ok, alla grande Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Adesso alla grande con la viabilità.
2: Traffico.
1: Ok, 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, veloci e chiari. Come sempre, Oscar, buongiorno.
3: Buongiorno Alberto, allora sono sulla A4 da Palazzolo fino a...

0: e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite co.

0: È bella questa di Joliet, è molto bella. Joliet, fotografia.
1: Mamma mia, come sto.
0: È bella, bella.
2: Guarda che stanno prendendo un caffè, in quel di Rimini, Tobia e Cree. Oh,
0: sì,
2: ragazzi, buon caffè, buona colazione,
0: grazie,
2: buon lavoro.
0: Grazie, grazie, ci fanno dei complimenti lì. Salutiamo naturalmente. E poi anche Claudio ha scritto che si sta divertendo tantissimo anche questa notte. E noi siamo, non siamo contenti di più quando voi siete soddisfatti di questo programma.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Subito pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale grazie a Millennium Hit Blondie, Debbie Harry, per questa bellissima Heart of Glass. Yeah. Buongiorno Italia!

0: Oh, com'è? Ti piace?
1: No, questo è stupendo.
0: Immaginate. Love it, Debbie Harry, Heart of Glass, anni 70. Bellissimo anche questo brano. Chiudiamo alla grande con il nostro appuntamento con il Millennium Hit. Passiamo alla prima colazione in chiusura del Crazy Club. Grazie per le foto che ci avete mandato, comunque, nonostante i problemi che abbiamo avuto con la community qua, una bellissima vetrina con squisitezze.
2: Ma qui c'è un po' di tutto.
0: C'è un po' di tutto, veramente.
2: Ma siamo in una pasticceria.
0: Fanno golosità, sì. Grazie a Daniele. Ciao Daniele, bellissima la foto, Comincia a venire appetito,
2: Non ci fermiamo perché poi arrivano.
0: Assolutamente.
2: Arriva.
0: C'è un piattone qua di cozze.
2: Gamberi, cozze,
0: cos'è? Pasta, è della pasta questa. Sì, dovrebbe essere della pasta.
2: Della pasta, sì.
0: Pasta. Trofie! Ah, le trofie, sono trofie.
3: Suggerimento di Manu.
0: Sì, delle trofie, va bene.
2: Foto di Andrea.
0: Così sembra Andrea, grazie. E poi andiamo, sì, lo sappiamo. Questa è una serie di tiramisù che ci ha inviato Emanuela, tiramisù del bar Liberty di Voghera, che salutiamo, e salutiamo tutti gli amici che lavorano nei bar di tutta Italia.
2: Ha bisogno di una mano, Manuela, ha detto tiramisù, io non ci vado, vacci
0: io
2: tu.
0: Nemmeno, David, va bene, grazie ad Andrea che... Giovanni Perria, grazie alla regia. Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Grazie a Leo, grazie ai fratelli Bella. L'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, alle 3. Ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione della stagione 2026-2027. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona e ben ritrovati da Giovanni Perria. È mercoledì 14 ottobre, con me anche Giusy Legrenzi. Prima notte in ospedale per Papa Leone, operato ieri per asportazione di un tumore al polmone, al Gemelli di Roma. L'intervento si è concluso positivamente. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: Il comunicato stampa della Santa Sede sull'operazione del Papa, diffuso in tarda serata, afferma che l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, il tumore maligno del polmone più comune. Il portavoce vaticano Matteo Bruni sottolinea che il nodulo è stato rimosso completamente e che i medici non hanno parlato di chemioterapia, almeno per ora. Per rendere radicale l'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Prevost è rimasto per circa 90 minuti sotto i ferri, si è svegliato regolarmente e ha chiesto la cena tornando nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli. In sala operatoria col Papa, oltre all'equipe medica, erano presenti anche il suo medico personale Luigi Carbone e il capo della gendarmeria Gianluca Gauzzi Broccoletti. Fuori dall'ospedale, prelati e gente comune e i fedeli in tutto il mondo a fare il tifo per il pontefice, che ha scoperto anche lui una fragilità.
7: Novità importanti sul caso Liliana Resinovic, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio. Tracce di DNA appartenenti ad un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È stato accertato inoltre che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima, Sebastiano Visintin, il giorno della scomparsa della donna, e il giubbotto di Liliana. L'uomo è indagato.
8: Pessima serata ieri in Champions League per le italiane. Il Napoli è stato sconfitto 3-1 in Spagna dal Villarreal. Sconfitta anche per l'Inter in casa 4-3 contro il Bruges. Sul match dei nerazzurri ci racconta tutto Andrea Salvati.
9: L'Inter, dominatrice in campionato, dopo due partite di Champions League è ancora a 0 punti. La sconfitta di ieri sera fra le mura amiche di San Siro, dove non vince da quasi un anno, l'ultimo successo il 2-1 contro il Kairat Almaty, subita ieri sera dal Bruges per 3-4, ha ancora una volta evidenziato le grandi carenze difensive della squadra di Kivu. Ospiti in vantaggio alla mezz'ora con un calcio di rigore realizzato da Tresoldi, l'Inter riesce a pareggiare con Lautaro Martinez allo scadere del primo tempo. Poi nella ripresa la nuova doppietta di Tresoldi, 3 gol per il centravanti italo-tedesco, favoriti però ancora una volta da gravissimi errori della difesa, in particolar modo di Josep Martinez. Lautaro poi la riapre all'81esimo, ma all'82esimo Vermaet sigla il 4° gol del Bruges. A nulla serve il bel gol nel recupero di Bonny. A San Siro finisce quindi 4-3 per il Bruges, seconda sconfitta in altrettante partite in Champions League per l'Inter.
8: Lorenzo Dardano, buongiorno a te.
10: Buongiorno Giovanni, nella nostra linea diretta tra poco si parla di nuovo codice della strada che, se tutto dovesse andare come previsto, dovrebbe entrare in vigore nel 2028. Ci sono diverse novità che vogliamo discutere con voi, dall'addio all'obbligo di avere patente, libretto, cartacea in tasca, i controlli digitali immediati, ma anche nuove regole limiti fino a 150 orari e poi diverse sanzioni per chi viaggia, per esempio, senza assicurazione. E insomma, vogliamo chiedervi come la vedete. 378-378-1025 02 25 15 15. Vi aspettiamo appunto tra poco nella linea diretta.
11: Previsioni del tempo.
12: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di

0: specie al centro-sud. Temperature minime frizzanti con valori intorno ai 12-13 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trabimeteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete in questo momento. Vi segnalo solo che sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi in carreggiata, su cui naturalmente il nostro personale sta già operando. In alternativa, chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo e poi può rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Naturalmente percorso inverso per chi è diretto verso Bari. Circolazione in leve aumento poi nei pressi della capitale, dove le code sono sulla diramazione di Roma Sud, da Torrenova fino al Grande Raccordo Anulare. E chiudo ricordandovi che sulla 9 la Enate-Chiasso sono chiusi gli svincoli di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni, in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno, buongiorno, 6 e 7 minuti, mercoledì 14 ottobre parte questa mattinata insieme. Parliamo di tutti noi che siamo spesso e volentieri sulla strada, un sacco di novità che sono, diciamo, state approvate dal Consiglio dei Ministri di ieri, ma ovviamente devono passare un lungo iter, e se tutto va in questa direzione si arriva a gennaio 2028 e entreranno in vigore. A noi piace capire da voi se siamo sulla strada giusta con le opzioni che sono state messe in campo, e sono davvero tantissime, non riusciremo probabilmente ad elencarle tutte qui all'inizio, però cercheremo di darvi alcune indicazioni. Per esempio, c'era la proposta di abbassare l'età per prendere la patente B a 17 anni, invece rimane a 18, però a 17 si può iniziare con la guida accompagnata. Poi c'è tutto il tema dei guidatori anziani, anche qui si è cominciato a ragionare sulle età, poi andremo a dettagliare meglio tutta una serie di questioni legate alla sicurezza sulla guida. Quindi ci saranno anche ci sarà la possibilità, il divieto assoluto di guardare i video durante la guida con questi mega sistemi dell'infotainment. Cioè, ragazzi, di tutti i colori. Una delle novità che ha lasciato più, diciamo, perplessi sono i 150 km all'ora in autostrada, sì. In autostrada con, sì, tre corsie, cioè, ovviamente, sì, ci sono dei dettagli, però ci eravamo abituati così bene a 130, perché dobbiamo tornare a cioè già io mi vedo sfrecciare questi matti, di cui non dico la nazionalità, i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, che tornano a casa a nord e se ne fregano perché stanno sul territorio italiano. Però non lo so, ditemi voi.
4: Siamo sulla strada giusta, Lucrezia Bernardo.
3: Strada è bella battuta. Lucrezia, buongiorno. Lucrezia Bernardo,
5: buongiorno. Buongiorno a voi, buon mercoledì 14 di ottobre. Vabbè, ma il limite in autostrada l'hanno alzato, perché coi prezzi che ci sono adesso sanno che nessuno sforerà, non si superano più i 130 km orari. E allora, scherzi a parte, insomma, ne vogliamo parlare con voi questa mattina. Le novità effettivamente sarebbero tante, però cerchiamo di capire se c'è effettivamente qualcosa che vi ha colpito più di altri, qualcosa che aspettavate magari da tempo. E come sempre ve lo chiediamo al 378-378-1025. Intanto buongiorno Giusy Legrenzi e buongiorno Lorenzo D'Argano.
4: Buongiorno Lucrezia Bernardo, buongiorno appunto Giusy Legrenzi. Sottolineiamo anche l'obbligo, appunto, addio all'obbligo di avere patente, libretto, cartacei in tasca, e poi appunto giro di vite contro chi viaggia senza assicurazione. Ci fermiamo qui, come detto, 378-378-1025 02 25 15 15, e cominciamo con la musica.
5: Con noi Biagio Antonacci e Safe Spiritualè.

0: Saif Spirituale, 6 e 12 minuti, siamo in strada idealmente con voi, con orizzonte temporale, come detto, se tutto andrà come deve andare, il gennaio del 2028, quindi l'entrata in vigore di questo nuovo codice della strada, di cui però si sta discutendo in questi giorni. E come succede spesso, no? Poi escono una serie di anticipazioni, di possibilità che vogliamo discutere appunto con voi, perché riguardano, Giusy Legrenzi, tutti quanti noi. Da cosa vuoi cominciare? Da tutto quello che c'è, la velocità, l'assicurazione?
1: Cioè, veramente c'è tanto, c'è tantissimo. Sembra un codice della strada riscritto da zero, ma anche perché poi ci sono tutte delle questioni accessorie. Chi tiene i soldi delle multe? Cioè, ci sono tutta una. Per esempio, sono interessata a questo perché per me è sempre stato un enorme dubbio: il superamento a destra.
0: Ah,
1: ok, siamo in autostrada,
0: sorpasso,
1: tre corsie.
0: Superamento,
1: superamento, sorpasso. In realtà, la nuova norma consentirà il superamento a destra, non il sorpasso che rimane vietato, ma il superamento, cioè se tu sei in autostrada in seconda corsia e fai 12 all'ora, io in prima posso, quindi superandoti a destra, viaggiando a destra, posso fare i 115 e allora quindi
0: senza rischi, diciamo.
1: Senza prendere la multa.
0: Certo, rischio di multa. Sentiamo Nicola, che è il primo collegato con noi. Buongiorno e buona mattinata.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao
2: Nicola. RTL anche mia.
1: Dove sei? Da dove chiami, no. Nicola?
2: Chiamo dalla provincia di Campobasso, del Molise.
1: Sì. E che rapporto hai col mondo delle quattro ruote della strada? Ci vivi tutti i giorni? Ci lavori o no?
2: Io ci vivo tutti i giorni perché ci lavoro, quindi ho un furgone, faccio consegne.
1: Ok, quindi sei perfettamente, diciamo, in target questa mattina. Prego, vai con i tuoi pensieri.
2: Ma guarda, mi va bene tutto, mi preoccupa solo sta digitalizzazione su tutti questi documenti. Non vorrei che poi ci sarà un disastro, ma non per noi.
1: In che senso? Quale disastro?
2: No, ma non per noi giovani, ma per quelle persone un pochino
0: più anziane, dici tu.
1: Questo è un tema che si è toccato secondo me in tutte le situazioni che sono comunque legate ai documenti eccetera, ma se non si comincia e si continua a ragionare e i più anziani come fanno non andiamo più avanti, voglio dire, piano vedi che siamo arrivati anche con lo speed, pian piano siamo arrivati anche con la carta d'identità ce la facciamo, bisogna avere un po' di pazienza, però vuoi mettere come è più facile gestire tutto digitalmente?
2: Sì, sicuramente, sono pienamente d'accordo, però poi non vorrei che poi qualche sistema incominci a fare dei capricci e poi ci sono disastri.
0: No, certo, è un rischio, però effettivamente Nicola, l'obbligo, la decadenza dell'obbligo di avere con sé il cartaceo magari nei confronti di tante persone potrebbe essere un vantaggio, non lo so. Come la vedi?
2: Sì, sicuramente. No. Qui sicuramente, perfetto. Certo, carta di circolazione, assicurazioni,
0: patente, eccetera, eccetera.
2: Altro, okay. Patente, che comunque ormai il telefonino oggi ci si va anche a dormire col telefonino sotto al cuscino, quindi.
0: E ne parlavamo giusto ieri, infatti, Nicola. Grazie, buona mattinata e buona giornata.
2: Grazie molto,
0: ciao.
1: Andiamo con le notizie. Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per una rimozione di un tumore.

0: Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni. La fiducia di Conte, il nodo non si scioglie dalla sera alla mattina, la replica del PD.
0: Al via ieri la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma fino al 25 ottobre, in programma l'Auditorium 150 Film. Numerosi gli ospiti internazionali attesi. Sono le 6:17 minuti, adesso la viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico ancora scorrevole su gran parte della rete. Vi segnalo che sulla A14 Bologna-Taranto però è chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Questo per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Quindi chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove vi segnalo che si stanno cominciando a formare code al momento di 2 chilometri, e poi si può rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Naturalmente percorso inverso per chi è diretto verso Bari. Ancora sulla 14 vi ricordo che è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per la mattina del 27 novembre e in alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio, dalla stessa stazione di Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Rinnoviamo naturalmente gli auguri di buon viaggio. 6:18 minuti, c'è chi scrive: bisognerebbe migliorare proprio il controllo della rete stradale. Qua esuliamo un pochino dal tema codice della strada. Troppe norme, Giusy Legrenzi, insieme non vengono recepite. Ma sai che forse ci credo un po', forse è talmente tanto, se dovesse passare tutto, che effettivamente,
0: cioè, diciamo che prima che le comprendiamo bene tutte e capiamo come muoverci ci vorrà un po' di tempo. Molto d'accordo. È un messaggio il nostro amico che ha scritto,
1: tra questi
0: è una riflessione. Invece dal vivo è con noi Franco, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi ragazzi, tutto
0: Ciao.
4: Bene?
0: Molto bene, tu? Tutto ok?
4: Tutto ok.
1: Da dove, Franco?
4: Franco da Novara.
1: Dici la tua.
4: Allora, come scrivo nel messaggio, è diventato un po' un circo, un po' una giungla andare sulla strada. Allora, dopo 40 anni di patente, ho fatto fare la patente alla scuola guida a mia figlia. Quindi chiaramente per 40 anni me ne sono accorto, e no, in quel momento mi sono veramente accorto che è diventato molto molto molto pericoloso, insomma, girare, nel senso che se non stai attento, se non hai 4 occhi, se non hai 8 occhi, tutti i momenti sono buoni per fare del casino.
0: Scusa, io credo, Franco, cos'è che è cambiato, scusami?
4: No, nel senso che sono tutti molto più disattenti, sono tutti molto più pericolosi.
1: E quindi secondo te, Franco, il fatto di mettere delle nuove regole o comunque diverse potrebbe migliorare o peggiorare la situazione?
4: No, non c'è bisogno di nessuna regola, basterebbe fare qualche miglioria, ci può essere sempre, ma basterebbe far rispettare quelle che ci sono. C'è un sacco di gente che gira senza assicurazione, un sacco di gente che gira con la patente comprata, c'è un sacco di gente che non rispetta le basi del
0: Io lo so che sono molto antipatica, mi rendo conto, ma come fai a saperlo, perdonami? Sono curioso perché lui avrà una banca dati che a me manca.
4: Io adoro
0: sapere i dettagli. Ha esperienza, bravo.
4: Vivo sulla terra e quando qualcuno fa un incidente con determinate persone in determinate situazioni si rende conto che questi la patente chissà dove l'hanno presa, non hanno l'assicurazione, quindi diventa sempre un problema andare a fondo della questione quando fai un incidente, naturalmente spesso e volentieri con ragione.
1: Ok, no, fa strano perché magari le nuove regole potrebbero migliorare questa situazione, ma secondo te no, da quello che ho capito, cioè bastavano già quelle che c'erano.
4: Cominciamo, no, certo, potrebbe essere uno step successivo, come dicevo, ma far rispettare quelle che ci sono sarebbe già una buona cosa.
1: Ok, grazie Franco. Abbiamo Luigi, buona mattinata ovviamente a te Franco e bentrovato Luigi. Ciao Luigi.
0: Ciao Luigi, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, RTL anche mia.
0: Da dove?
5: Io chiamo da Agrigento. Di strada ne faccio anch'io, strade che fanno anche pena, no? Loro modificano tutto quello che vogliono, il codice della strada, però potrebbero anche tener conto delle condizioni dei manti stradali, della segnaletica che lascia molto.
6: Possiamo dirti che ti sentiamo molto male, Luigi?
1: Dei manti stradali, se ho capito bene.
6: Vuoi fare qualche cosa?
5: Subito,
6: ti ringraziamo perché, come già detto e lo ripeterò se serve, è meglio che ascoltino e abbiano la possibilità di sentire bene anche tutti gli altri ascoltatori.
5: A posto.
1: Sì, facevi riferimento, Luigi, al manto stradale, cioè la tenuta.
5: Segnaletica stradale, incroci che non si vedono bene, cioè manca un po' di tutto sulla sicurezza, perché se vogliamo possiamo mettere tutte le leggi che vogliono, però poi bisogna anche aiutarci un pochettino per strada.
1: Beh, anche quella è sicurezza, no, Giusy Le Grenze, rispetto non solo la regola in sé per sé, dice Luigi.
6: Però perdonatemi, come si fa a normare questa? Cioè,
1: forse anche competenza di altri.
6: Cioè,
1: non
6: da
1: solo...
6: che momento, da quanto numero di buche in poi bisogna per forza? Cioè, non, mi sembra un po' complicata come questione, però tu avresti delle soluzioni, Luigi?
5: No, sicuramente. Io la cosa che mi lascia un po' perplessa è il discorso del superamento a destra.
6: Sì.
5: Perché il superamento a destra o il sorpasso a destra, il confine qual è?
6: No, sono due cose diverse, attenzione, sono due cose diverse, lo sai, no? Ti è chiaro?
5: Ma nel momento in cui io faccio il superamento a destra perché quello davanti mi va a 10 all'ora, io lo supero a destra, se quello va verso destra e mi tocca, da lì poi lascio la contestazione, devo dimostrare che ti stavo superando e non sorpassando.
6: C'ho un'idea per te.
1: Qual è?
6: Non superare adesso. Mi sembra molto facile.
1: Però il tema effettivamente sulla segnaletica e il manto mi trova d'accordo. Detto che non è competenza lì del codice della strada, è un altro discorso. Però è sempre
6: dei
1: strada.
6: Comuni, è competenza di ANAS, è competenza di insomma.
1: È sempre strada.
6: Sempre strada. Lui dice fate i bravi, mettiamo le multe, mettiamo i limiti, mettiamo tutto, però poi abbiamo le buche. Abbiamo le buche.
1: 378-378-1025-02-2515-15 per discutere di questa ipotesi di nuovo codice della strada.
6: Con un sacco di regole, tra poco ve ne leggiamo altre nuove sulle multe.
7: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
15: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
14: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore. Il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni. La fiducia di Conte. Il nodo non si scioglie dalla sera alla mattina. La replica del PD.
0: Lo sport e il calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto per 3-1 dal Villarreal. È tutto per adesso. A più tardi.
2: 6:30 minuti esatte. Diciamo, no, Giusy Legrenzi, un rapido sguardo proprio per punti a quello che dovrebbe essere il nuovo codice, partendo per esempio, l'abbiamo detto, dal limite fino a 150 orari per le 3 corsie, per esempio, o il giro di vite per chi circola senza RC, quindi senza assicurazione, divieto di circolazione a tempo indeterminato. Questo per dirne due. Non so, poi cos'altro?
1: Allora, c'è la questione multe, che è abbastanza interessante, sì. Perché vi sarà capitato di aver preso una multa abbastanza significativa perché c'era al limite dei 90 e voi facevate i 94-3, cioè togliamo quella che viene definita tolleranza, sì. No? Quindi tipo 1 o 2 chilometri in più di quelli che erano previsti, solo che fino ad oggi è tutto per fasce, cioè da se superi del 10, X. del 40, dell'X, ecco, invece sembra che si voglia passare proprio al superamento in base ai chilometri esatti in più. Tu hai fatto i 3 chilometri in più, paghi 30 euro in più, perché sono tipo 10 euro a chilometro, adesso mi sembra di aver capito, sulle strade diciamo ad alta più ad alta velocità, non quelle dei centri urbani, okay. Se invece lo fai nel centro urbano è di 5 euro in più a chilometro, però non ha più a che vedere con delle fasce, ma ha a che vedere proprio con i chilometri esatti in più, esatti. Che tu stai facendo, quindi se stai facendo i 200 all'ora e è previsto 90, ti paghi i tuoi 1100 euro, perché perfetto. Sono 10 euro ogni, per 110 chilometri.
2: Detto che in generale il testo prevede una generale, appunto, diminuzione delle multe, ma non entriamo nello specifico, anche perché c'è Andrea. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Ciao, benvenuto.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Andrea da Tivoli.
1: Da Tivoli, vai Andrea, che pensi?
3: Guardi, io sono un autista di pullman e prima di tutto 150 km orari in autostrada è pura follia, perché la gente è molto distratta alla guida e non percepisce mai il pericolo, quindi secondo me 150 km orari è pura follia.
1: Quindi sei fortemente contrario, sei molto contrario. Sì. Sì. Sai,
3: sono che non a favore della digitalizzazione,
1: sì,
3: ben venga,
1: di tutto. Sì,
3: così
1: bravo.
3: Togliamo il cartaceo e via.
1: Ed è tutto molto più controllabile, perché con, sì. Esatto, sì. con una semplice ricerca ti esce tutto quello che ti serve.
3: Diciamo la targa della macchina e la scatola nera della macchina, oppure esatto, nome e cognome, esatto, della patente, vita, morte, certo, e miracoli
1: di,
3: della persona.
1: Di questo
3: che...
1: signore ha pagato, non ha pagato, aveva assicurazioni scadute. Tu hai tutto, sì, veramente in un attimo, quindi sì, sei favorevole. Ti piace un po' tutto l'impianto, ma certamente non i 150
2: non la
1: all'ora.
2: Velocità.
3: Sì, a favore del, tra virgolette, il superamento a destra, perché io, sì, vi spiego, c'è l'autostrada Roma-Fiumicino verso l'aeroporto, la faccio spesso, sì, c'è sempre, scusatemi il termine, il fenomeno di turno che si mette a 60 km orari in seconda corsia. Ah,
1: bello, in noi mezzo, pullman, come se la strada fosse sua, gli piace.
3: Noi con i pullman non possiamo sorpassare in prima corsia perché c'è il ritiro, dalla patente e siamo costretti ad andare con le ruote un po' sulla corsia di emergenza. Certo. Per distaccarsi lateralmente dal mezzo.
1: E a quel punto c'è il puoi superare un pochino. Superare, non sorpassare.
2: Diccelo,
1: esatto,
2: tu, Andrea, perché
1: superare,
2: poi ci confondiamo.
1: Superare. Puoi superare a destra.
3: No, poi d'esperienza, mai suonare, mai lampeggiare, sì, sì, perché sì, la persona che sta davanti, che si mette paura, al 99% sterza verso destra.
1: Fa dei danni, sì, esatto, sì, bisogna, sì, stare molto molto attenti.
2: Ma infatti c'è chi, Andrea, poi ti salutiamo, diceva bisognerebbe imporre l'obbligo, non so come, ovviamente, per quello che sta al centro di spostarsi, non consentire all'altro di superare, ed è una considerazione.
3: Al momento non c'è una normativa,
1: no,
3: purtroppo,
1: infatti,
3: è la velocità minima consigliabile.
1: E basta,
3: non
1: esatto,
3: c'è,
1: non c'è una legge, è vero,
3: la sanzione,
1: è vero. Molto
3: non
1: vero.
3: C'è neanche la sanzione, non c'è.
1: E con questa novità invece qualcosa potrebbe cambiare. Grazie Andrea.
3: Sicuramente. assolutamente sì, grazie a voi, buona
1: ciao.
3: Giornata.
1: Ciao, ciao, buona giornata a te. Ci sono poi, dicevo, questioni anche abbastanza particolari che hanno a che vedere, per esempio, con i divieti di organizzare o partecipare a gare clandestine, sì, di velocità. Meno, certo, male, voglio dire, anche se mi auguro non siano così frequenti. Insomma.
2: Certo, no, assolutamente, assolutamente.
1: È una bozza interessante perché prevede la reclusione da 1 a 3 anni e delle multe fino a 100.000 euro. Vediamo se hanno voglia di organizzarne ancora un po'.

0: Ambition Zero, Taylor Swift alle 6:38 minuti, una canzone insomma molto pensata da Taylor Swift, perché racconta la storia di una relazione con un uomo tossico e lei in qualche modo in questa canzone dà dei suggerimenti alle altre donne su
1: per uscirne, per non entrarne,
0: non cascarci,
1: certo. Qualcuno chiede anche più rigore sull'emissione, sul rilascio delle patenti, quindi il problema un po' a monte, forse c'è un eccessivo insomma.
0: Se volete chiedere a quelli che stanno prendendo la patente, che non riescono a passare la teoria manco con
1: tutti questi quiz, quindi
0: sicuramente certo si potrebbe essere ancora più stringenti, però diciamo che non sono così facili oggi gli esami per passare la patente.
1: Chiediamolo a Francesco se lo ricorda, dipende ovviamente da quanti anni ha. Buongiorno Francesco.
2: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. Io ho preso la patente ben 39 anni fa.
1: È un po' di tempo fa.
2: Sì, però devo dirti che ricordo quasi tutto in termini di normative, divieti, permessi e così via. Bene o male mi arrangio ancora adesso dopo tanti anni.
1: E da dove ci chiami, Francesco?
2: Sono a cavallo tra le province di Pordenone e Treviso.
1: Ok.
0: Qual è il tuo pensiero su queste novità?
2: Guarda, due elementi sottolineo. Io sono favorevole al limite dei 150 orari in autostrada, perché ritengo quello attuale di 130 è vecchio di una trentina d'anni e le auto si sono tanto evolute in termini di sicurezza.
0: Vero.
2: Per cui a mio modo di vedere i 150 all'ora ci starebbero, poi un limite massimo non è che è un obbligo, ci mancherebbe. E poi guarda, ti dirò, da motociclista ho un desiderio, la possibilità che venga consentito il superamento della linea continua in fase di sorpasso, perché alle volte riuscire a sorpassare un'auto, un mezzo pesante, rimanendo entro la linea continua è rischioso, ti dirò.
0: No, non si deve fare proprio, credo.
2: Sì.
0: Si deve fare, magari viene facile più a voi motociclisti proprio perché dice tanto ci passo e fate questa cosa che non si può fare.
1: Hai citato, Francesco, il fatto che sei motociclista, tra le cose che insomma si prevedono, forse non l'avevamo detto, i motociclisti potranno utilizzare la corsia d'emergenza in caso di incidenti o rallentamenti, è un diciamo fattispecie in cui ti sei trovato?
2: Sì, assolutamente. Ti dirò che sono favorevole perché la moto è comunque un veicolo che contribuisce parecchio a snellire il traffico, quindi agevolarla, come dire, secondo me ha ricadute positive un po' su tutta la viabilità.
0: Mm-hmm. Poi hanno pensato anche alle due ruote, perché hanno anche ideato un programma di installazione di barriere salva motociclisti. Diciamo che a voi pensano.
2: Sì, questa è una gran cosa, ti dirò, perché i guardrail italiani possono essere altamente pericolosi.
0: Molto vero.
2: In caso di caduta, esattamente.
0: Quindi vi metteranno delle cosine morbide, così non vi fate male.
2: Che non è male, ti dirò.
0: No, infatti. Ciao, grazie.
1: Grazie Francesco.
2: Ciao, grazie a voi. Ciao.
0: Buona giornata.
1: Per i monopattini invece, Giusy Legrenzi, sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. E qua il tema è caldissimo, perché ogni volta che si nomina il monopattino, Non ho capito perché.
0: Come si fa a controllarla?
1: La levata di scudi.
0: Come fai a controllarla questa cosa? chi la controlla?
1: Il monopattinista.
0: Vabbè. Complicato. Devo dire che più vado avanti a leggere, più aveva ragione il primo ascoltatore. È veramente una giungla di nuove regole che prima di capirle e impararle tutte.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
7: Anche la vittoria!
6: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
9: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
10: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
9: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ne stiamo parlando, via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite, patente e libretto diventano digitali così come i verbali. Arriveranno in 45 giorni anziché in 90.
1: Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per una rimozione di un tumore. Il Vaticano assicura che l'intervento sia concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
0: Siamo al calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18:45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid.
1: 6:49, non ci siamo ancora tanto concentrati, Giusy Legrenzi, sulla parte pedoni. Detto velocemente, perché è un'altra cosa che riguarda ovviamente il codice della strada, le notizie non sono molto positive, perché prima di attraversare, in base a questa nuova ipotesi, devono fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza.
0: Scusate, io lo chiamo buon difficile. Senso, perdono, ma come difficile?
1: Però certo. Sai che tante volte il fatto di avere l'attraversamento di diritto, magari, non so, le strisce o un... ti dà diritto a passare e magari non verificare. Io l'ho vista questa cosa qua. Insomma, anche questo, perché tante volte il conducente poi diventa anche pedone, no? E quindi,
0: a sua volta, esatto. Però c'era tutta la questione del divieto ai pedoni di usare lo smartphone, era in ballo, anche. E invece no.
1: Che qua non lo
0: stata,
1: leggo.
0: No, non è stata messa proprio, è scritto in modo esplicito che non c'è il divieto per i pedoni di utilizzare lo smartphone e il cellulare.
1: Buongiorno e ben trovato a Bruno. Ciao Bruno.
2: Sì, buongiorno a voi signori. Allora, intanto vi volevo ringraziare per l'ottimo servizio che date quotidianamente, siete veramente bravi a mio avviso.
1: Grazie.
2: Quindi, grazie. Io voglio dire, sono una persona di 60 anni, quindi insomma un po' che giro per strada, faccio lavoro di rappresentanza, chilometri ne faccio tanti, insomma, quindi un po' di esperienza ce l'ho. Io credo che i problemi siano vari. Tra i problemi maggiori io credo che ci siano delle strade inadeguate in base ai mezzi che abbiamo, mi esprimo meglio. Allora, un tempo i mezzi, se lei prende una macchina anche importante di 30 anni fa, aveva certe dimensioni, adesso lei prende un'utilitaria attuale, è già più grande di quell'auto, ma le strade sono rimaste medesime, eh? Quindi il povero ciclista, io vado anche in bicicletta, ho fatto anche un incidente, la lasciamo stare, quindi il povero ciclista, il povero motociclista, così ha degli spazi sempre più ridotti. Poi i comuni come il mio, io chiamo da Reggio Emilia, hanno fatto un sacco di piste ciclabili, tutto molto bello, però hanno ridotto ulteriormente le carreggiate, quindi anche qui un altro problema, quindi si riducono sempre più le strade e le auto sono
1: Bruno, per grandi. Capire, chiaro il tuo messaggio, è un discorso di manto, è un discorso di allargamento, sono troppo stretti?
2: No, di spazi. Il manto è pessimo, spesso e volentieri, però insomma quello, sai, i comuni non ha soldi, poveretti anche loro, come fanno, d'accordo. Però i manti, insomma, ecco, lasciamo stare. Ci sono certi tratti che sono imbarazzanti. Se vai in bicicletta, in moto, te ne accorgi. In macchina, al limite, vai dal gomito, spacchi la gomma.
0: Bene. Senti, dobbiamo fermare. Ma benissimo, tutte le tue riflessioni. Questo codice della strada ti piace o non ti piace?
2: I 150 all'ora vanno bene in autostrada, perché adesso abbiamo delle automobili che sono praticamente fantastiche, più sicure,
1: potenti,
2: ma anche più sicure, frenata, tenuta di strada, tutto. Superamento, ci sta. Quindi il sorpasso no, voglio dire, quello che l'altra cosa che dovrebbero apportare, secondo me, sono gli smartphone, perché se voi
0: l'abbiamo detto, è già vietato adesso. E sono multe molto salate se ti beccano alla guida col cellulare. Grazie. Andiamo da Sergio.
1: Ben trovato.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Sergio, da dove?
3: Io sono di Premare, adesso sto andando in Francia, guido un camion. Io volevo dire una cosa: noi italiani, per un po', per quello che vedo io, a mio parere, per quello che vedo io, un buon 60% non abbiamo la disciplina, l'ABC, del codice della strada. Perché se c'è un limite a 60, oppure io con il camion metto la freccia per uscire, una macchina dietro mi abbaglia perché si deve infilare, cosa che non succede magari in Germania, in Francia. Tu come metti la freccia, la macchina dietro,
1: siamo poco disciplinati, Sergio, conosciamo
3: sì,
1: poco il codice
3: zero, zero, zero, proprio zero. Cioè, secondo me vorrebbe, prima del codice della disciplina stradale, no?
0: E come si fa? Raccontaci un po'.
3: Con multe, perché se in un centro abitato c'è solo la striscia continua e io non posso svoltare a sinistra, io svolto, i carabinieri magari sono dietro, non ti fanno la multa, tu la prossima volta la rifai. Cioè, questo secondo
0: quindi
3: me.
0: Quindi mancano i controlli.
3: Manca un po' di tutto.
0: Manca tutto.
3: Secondo me, cose che non vedi in altri paesi, perché io girando vedo cose che. Se tu una macchina che c'è la striscia continua non gira mai a sinistra.
1: No, chiaro. Cioè, tra l'altro, tra le nuove misure si parla anche di rafforzamento dei servizi ausiliari di polizia stradale, quindi anche questo potrebbe aiutare, chissà, in base a quello che diceva Sergio.
3: Migliorerebbe tutto, cioè si parte da zero. In Germania ci sono strade che con limiti liberi puoi camminare anche a 300
1: euro. Lo sappiamo. Sì, è vero.
0: Grazie per il tuo contributo, Sergio. Molto negativo. Siamo indisciplinati, non siamo capaci, non ci controllano. Vabbè, questa me la ricordate.
1: Chiederanno perdono almeno. Perdono come quando sbagliano.
0: Ferro, Tiziano Ferro.

0: perdono, 6:58 minuti. Cesare, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Ciao. Io sono d'accordo quasi su tutto. L'unica cosa che non ho mai ancora sentito, però, in queste varie modifiche che ci sono state negli ultimi anni, è un aggiornamento sui rinnovi delle patenti. Perché escluso le patenti professionali, non aggiorna mai nessuno. Si rinnova ogni 10 anni con una visita oculistica.
2: Quindi tu accorceresti, scusami Cesare, il tempo?
1: Io metterei ogni 10 anni. No, un aggiornamento, un corso. 7, 8, 10 ore.
0: Che poi avrà un esame, perché se non hai capito niente, voglio dire, no? È un aggiornamento con esame finale.
2: Ok.
1: Non serve l'esame finale. Basta un aggiornamento, che è una scuola guida, informi, aggiorni.
2: Ok.
1: Chi ha una patente da 8 anni, che ci sono stati dei cambiamenti, quali sono i rischi, quali sono le conseguenze, quali sono le procedure.
0: Sono abbastanza d'accordo su queste visite mediche veramente
2: poco probanti, ecco, mettiamola così.
0: Chiudiamola lì. Buongiorno, vorrei rinnovare la patente. Ah, sono 100 euro, in che senso? Deve fare la visita medica. Va bene, le do 100 euro. Dopodiché arriva il medico, dice quanti siete oggi? 25. Ah, 25, perfetto, a lei un minuto, visita, fuori, bene, alla patente. Così forse non funziona.
2: E con questo spaccato di vita, perfetto, concludiamo la linea diretta.
0: Ciao Cesare.
2: Grazie, ciao Cesare.
3: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 7 anche a Monza, in provincia di Monza e Brianza.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È mercoledì 14 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusile Grenzi. Ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore al polmone. Ci racconta i dettagli Raffaella Coppola.
6: L'intervento è perfettamente riuscito e non ci sono state fortunatamente complicanze. Il bollettino medico uscito in tarda serata sull'intervento subito ieri da Papa Leone XIV ha confermato la preoccupante diagnosi di adenocarcinoma polmonare, accompagnata però dalla rassicurazione che l'intervento è stato radicale e che il tumore maligno è stato rimosso totalmente asportando il lobo inferiore del polmone destro. Secondo fonti vaticane, inoltre, dal momento che nel testo non si fa riferimento a terapie farmaceutiche, la chemioterapia potrebbe essere esclusa. Dopo questa prima notte di ricovero, oggi verranno effettuati ulteriori esami post-operatori. La durata dell'operazione del Santo Padre è stata di circa 90 minuti, poi si è svegliato ed è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli. Ha perfino chiesto la cena, ha riferito il portavoce vaticano Bruni. In tanti ieri hanno pregato per lui, dalla gente comune in ospedale, alle diocesi di Roma, da Gaza ai fedeli nel mondo. Tutti si sono stretti davanti a quella sala operatoria.
0: Dal Consiglio dei Ministri ieri è arrivato il via libera al disegno di legge autonomie e al documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro domani. Semaforo verde anche al nuovo codice della strada. Sulle novità per gli automobilisti sentiamo Alberto Ciappalone.
7: Via libera del CDM alla riforma del codice della strada. Le multe in generale sono più basse, ma diventano più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure, e arriveranno in 45 giorni invece di 90. Il testo è passato da una consultazione aperta ad agosto con oltre 100 operatori e associazioni. Da allora alcune cose sono cambiate, altre sono state confermate, altre ancora sono comparse solo ora, mentre a sparire sono due tra le novità più discusse dell'estate: la patente a 17 anni e il sorpasso a destra in autostrada.
5: Ancora una notte di bombardamenti sull'Ucraina, almeno 3 persone sono morte nell'attacco condotto con missili balistici su Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani nel mirino, anche infrastrutture energetiche. Il presidente Zelensky ancora una volta ha affermato di non essere stato avvisato dagli alleati dell'imminente attacco.
0: Siamo al calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Su questa partita sentiamo Nicolò Pompei.
8: Delude ancora una volta il Napoli di Massimiliano Allegri che in Champions incassa la seconda sconfitta consecutiva, battuto anche dal Villarreal 3-1 in rimonta. Gli azzurri partono bene, trovano il gol con Rachmani, vanno vicini al raddoppio con Højlund, ma poi in tre minuti subiscono la rimonta con i gol di Mika Utadze e Mourinho. Il primo viziato da un errore banale di Politano. Tutti si aspettavano una reazione nel secondo tempo, ma il Napoli appare con poche energie e completamente disunito. L'atteggiamento indispettisce anche Allegri che a fine partita bacchetta i suoi. Nella ripresa infatti il Napoli si rende pericoloso solo in un'occasione con Højlund e lascia il gioco in mano al Villarreal che gestisce, difende bene e chiude i giochi nel finale con Oluwaseyi. Azzurri fermi a 0 punti in classifica.
5: E oggi sempre per la Champions alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. È tutto per adesso, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
9: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 14 ottobre sulla nostra penisola con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo sarà asciutto ed assolato anche quest'oggi con temperature massime in diverse località, comprese fra i 20 e i 24 gradi, localmente li potremo anche superare sulle regioni centrali tirreniche o sulla Sardegna. Il clima sarà più freddino nella notte e al mattino con valori minimi anche inferiori ai 10 gradi. Rimanete aggiornati sulla nostra app 3B Meteo.
4: Via Radio.
10: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad aumentare nei pressi dei grandi centri urbani. Apriamo con la notizia però che riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove è chioso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove ci sono 2 chilometri di coda, per poi rientrare a Poggio Imperiale. Percorso inverso naturalmente per chi è diretto verso Bari. Altra segnalazione riguarda la Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Tra Firenze Nord e Peretola verso il capoluogo toscano il chilometro di coda è per un mezzo in panne, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Traffico che aumenta nei pressi della capitale per chi viaggia verso il centro città sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, per chi è diretto verso la tangenziale est. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo qui alle 7:06 con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi e lei non faccia quello sopra le regole perché l'ho vista sorpassare a destra. Ah. Non si fa. Enrico Galletti, buongiorno.
11: Non essere stato visto. Buongiorno.
0: L'abbiamo beccata alla rotatoria, tra l'altro.
11: Buon inizio. Meglio non avventurarsi, diciamo. Buon esatto. Mercoledì, buon inizio di giornata. Allora, anche oggi, temi della stretta attualità al centro della puntata di Non Stop News, dallo sport ai trasporti, parleremo di questo. Poi sarà con noi la madre di Carlo Acutis, Santo Millennial, la sapete, un bel film al cinema, ma c'è stata anche una serie che ripercorre, no, la sua vita, e oggi capiamo anche quale messaggio ha voluto lasciare ai giovani. Poi andremo attraverso le storie, no, very normal,
2: di provincia, quelle che ci piacciono,
11: quelle che ci piacciono nei paesi in cui succedono cose
12: e che magari creano anche qualche polemichetta, no? E cercheremo di capire allora che cosa succede prima di tornare poi di nuovo sulla stretta attualità. Tutto questo ovviamente all'interno di Non Stop News, non manca però mai la musica. Allora siamo pronti a partire, lo facciamo con Annalisa e Madame Amica.

0: vuota, praticamente deserta, non hanno voglia di lavorare nemmeno il martedì, ha detto poi ad alcuni giornalisti uscendo. Vediamo anche l'apertura, taglio economico sempre del Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive fra il 2026 e il 2029. A te Davide.
1: Allora, ieri in aula ad ascoltare il ministro dell'economia c'erano 12 parlamentari. Sostenere che appartenga al concetto di lavorare, uscire da casa e andare ad ascoltare il ministro dell'economia, secondo me è una tesi un po' forte. La realtà è che non gliene importava niente. Non gliene importava niente di ascoltare il ministro dell'economia, perché ha moltissimi parlamentari, come a moltissimi italiani, perché poi le cose si accompagnano, non è che sono marziani, non è che vengono. Sfugge il nesso tra avere un debito troppo alto e le conseguenze che ricadono sulla spesa possibile e sugli incassi necessari. Ieri nell'aula semideserta il ministro dell'economia ha detto: vedo delle nuvole all'orizzonte. Di che nuvole si tratta? Perché, diciamo, tutto sommato le cose non vanno male. Ieri tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le stime di crescita per l'Italia e le ha alzate allo 0,8% per quest'anno. Per essere precisi, nei conti del governo lo 0,8% è dato per acquisito alla fine del secondo trimestre, che significa che insomma entro la fine dell'anno dovremmo riuscire forse a agguantare l'1%, ma al di là del totem dell'1%, insomma l'economia cresce poco, lentamente, ma cresce. Allora che nuvole vedi? Vedo le nuvole, vede Giorgetti le nuvole dei tassi di interesse, quindi del costo del debito. Se il debito continua a crescere di costo, nel 2028 arriveremo a spendere 110 miliardi di euro per pagare il costo del debito pubblico. 110 miliardi di euro. È inutile che uno aggiunge: ma la maggioranza dei titoli del debito stanno in Italia. Sì, stanno in Italia nelle casse delle assicurazioni, delle banche e di chi si può permettere di comprarli. Però diventa altro che redistribuzione, è il contrario, cioè riscuoti da chi ha meno soldi per darli a chi ne ha avuti di più e ha potuto risparmiare. Queste sono le nuvole che si vedono, ma rispetto a queste nuvole il continuare a dire puntiamo all'elasticità, che è un modo per denominare in maniera meno sulfurea il aumento del deficit e quindi del debito e quindi del costo del debito, non c'ha senso. I parlamentari che ieri non erano in aula non comprendono questo nesso, o meglio, forse ci arrivano se uno glielo spiega con le figure, però dice: e questo cosa cambia rispetto alla mia vita? Cosa cambia rispetto alla mia cena stasera? Cosa cambia rispetto alla gara elettorale per tornare a essere eletti? Ma questo modo di non ragionare non è presente nella testa di moltissimi italiani. A evitare che dilaghi c'è quel dato dell'IRPEF che leggeva prima ai Galletti dalla prima pagina del Sole 24 Ore. E cioè, noi continuiamo a fare degli alati dibattiti sul bisogna diminuire la pressione fiscale, il ceto medio va salvato. Il gettito IRPEF è aumentato perché questo si chiama fiscal drag. È molto semplice, cioè se c'è l'inflazione, i redditi tendono ad aumentare. Dice: ma come, non vanno impoveriti? Se l'inflazione è al 3% e i redditi aumentano del 2%, ti sei impoverito dell'1%, questo in media totale. Mano a mano che i redditi aumentano, siccome le aliquote sono fissate a termini assoluti, superi quel limite, superi l'aliquota e paghi di più e il gettito cresce. Poi ci metti anche un poco di recupero di evasione fiscale, che male non fa, ed ecco che aumentano le entrate. Ma aumentando le entrate non favorisci lo sviluppo. Se non si coglie questo elemento, che non può essere risolto dicendo io sono per più spesa sociale, se si fa un'altra campagna elettorale a piffero in cui la gente si presenta a dire più soldi per la sanità, più soldi per la scuola, ma più soldi intanto costano di più. E poi più soldi mica significa che ti curano meglio o che ti insegnano meglio qualche cosa. dipende i soldi dove li metti.

0: tutto qua. Sarebbe questa, diciamo, il cuore vero della vita politica, ma per l'appunto non ci sono neanche andati.
1: 7:17, diamo la linea alla viabilità e poi torniamo da Davide Giacalone in edicola.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad aumentare sulla rete. Partiamo sempre dalla A14 Adriatica, dove vi ricordo che è chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiale disperso in carreggiata. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove ci sono 2 chilometri di coda in aumento, per poi rientrare a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi viaggia in direzione di Bari. Andiamo adesso sulla A13 Bologna-Padova. Tra Terme Euganee e Padova Sud c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco. Stiamo viaggiando in direzione di Padova e un camion è rimasto coinvolto. Si viaggia in questo momento su 2 corsie. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
1: 7:18, eccoci rientrati in diretta. Ne parlavamo anche all'interno della nostra linea diretta. Il nuovo codice della strada presente sulle prime pagine, abbiamo scelto il Messaggero. Codice della strada e multe con lo sconto, patente si cambia. E poi il Sole 24 Ore, patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Diverse le novità, Davide, contenute nel decreto che modifica appunto il codice approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, entrata in vigore 1 gennaio 2028. A te.
0: Ecco, appunto, questa è la questione. Cambia. No, cioè, ragazzi, cioè, i verbi vanno coniugati. Cambierà. E non è neanche detto. Perché per cambiare, nel senso che è stato poi al centro della vostra linea diretta e come avete visto dalle telefonate degli ascoltatori, poi diciamo, pochi hanno idea di che cosa ci sia scritto in quella roba lì, e tutti quelli che hanno la patente come me, come voi, si ritroveranno con un nuovo codice. Qualcuno dovrà pur dirlo quali sono gli elementi del nuovo codice. Alcuni sono suggestivi, come per esempio non ci sono più gli incidenti. Hanno abolito gli incidenti. Si chiamano sinistri. Cioè è finalmente arrivato il linguaggio dell'assicurazione, no? Cioè, quando ha avuto il sinistro, vabbè, l'incidente. Comunque gli italiani continueremo ad avere gli incidenti, ma li chiameremo sinistri. Però perché questo diventi legge bisogna che passi il parere favorevole del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari. Qui sono con calma e senza spingere. Suggestivo il fatto che l'entrata in vigore è prevista per il 1° aprile del 2027. Si poteva fare il 2, nel senso che il primo potrebbe in qualche modo, diciamo, proprio giusto il 1° aprile, pesce d'aprile, e l'efficacia, cioè al di là dell'entrata in vigore, quando è che vale, è dal gennaio del 2028. Ma è suggestivo anche questa cosa, è previsto che entra il 1° gennaio del 2028, ma si può rimandare al 1° aprile del 2028 a ridaglie col 1° aprile. Questo, diciamo, nell'insieme sarà l'eco. Trovo che alcuni passaggi, alcune cose, poi bisogna studiarlo nello specifico, sono interessanti. Ad esempio, che con l'entrata in vigore anche le biciclette motorizzate, cioè quelle elettriche, bisognerà comunque portare il casco e non so se avere l'assicurazione, adesso lo studieremo. Nell'attesa che i 2 primo aprile, 27 e 28, si succedano, se fosse possibile dare un occhio a quello che per cui è già previsto che ci sia la targa e l'assicurazione e il casco, cioè i monopattini, perché nella capitale, a Roma, dove queste norme vengono fatte, non ce n'è uno non alla maggioranza, non ce n'è uno che passi col casco. Solitamente passano in 2 sullo stesso monopattino, possibilmente sui marciapiedi, che così si fa contromano senza nessun problema, e in assenza di targa. Questo per dire che il vecchio, diciamo, maestro di diritto Kelsen diceva che quando le norme non vengono applicate, rimangono comunque semplicemente delle esclamazioni.
4: 7:22, per oggi la rassegna stampa si ferma qui. Come sempre, grazie a Davide Giacalone.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Rapido sguardo allo sport e quindi ai quotidiani sportivi dedicati ovviamente al calcio. Partiamo dalla Gazzetta. Inter a 0, Champions Samara per l'italiano, cadono Chivu e Allegri. Corriere dello Sport titola: buio a San Siro, opera da tre soldi. Inter battuta dall'italiano del Bruges che ne fa tre. Lautaro doppietta, Boni e 30 tiri non bastano, 3-4. E il titolo invece di Tutto Sport è: tre soldi, tre gol, incubo Inter. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News.
2: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News. Fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
9: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
8: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
10: Da 25 anni con ING. Puoi!
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.

0: Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. In mattinata sarà in Senato, nel pomeriggio alla Camera dei Deputati. Ucraina, Medio Oriente ed energia, alcuni dei temi che saranno affrontati. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev.
0: E ancora una notte di bombardamenti sull'Ucraina. Almeno 6 persone sono morte. Colpito un edificio residenziale di 9 piani a Kiev, nel mirino anche infrastrutture energetiche. Il presidente Zelensky ancora una volta ha affermato di non essere stato avvisato dagli alleati dei raid imminenti.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada. Multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente e senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali. Arriveranno in 45 giorni, anziché 90.
0: Novità importanti sul caso Liliana Resinovic, la donna scomparsa a Trieste nel 2021, il cui corpo fu ritrovato il 5 gennaio successivo. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È stato accertato inoltre che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima, Sebastiano Visentini, e il giubbotto di Liliana. L'uomo è indagato.
1: Chiudiamo col calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal.

0: nel cuore.
1: Erano le ali nel cuore. Le ali, si intitola la nuova di Max Pezzali, un bellissimo racconto del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, i sogni, l'amicizia, insomma tante insicurezze, ma anche la voglia di trovare il proprio ruolo, la propria strada.
2: Tra poco torniamo sull'attualità in Non Stop News, le condizioni di Papa Leone XIV. Ci sentiamo tra poco, sempre in diretta.
3: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, vi piacerà condividere con una luna forte e amica l'energia del momento. Amerete lasciare che le emozioni vi portino lontano, senza paura e con nuove speranze. Cari Toro, Mercurio vi spinge a parlare, forse per raccontare le vostre incertezze, forse per discutere meglio di cose che vi stanno a cuore. Impossibile tacere, difficile non dire. Amici del segno dei Gemelli, l'opposizione lunare rappresenta una vera sfida al vostro modo di essere, alla capacità che avrete o meno di abbracciare occasioni, di andare fino in fondo con certe verità. Cari Cancro, divertitevi a osservare come nelle piccole cose e nei dettagli anche più insignificanti possa nascondersi un mondo, possano esserci mille verità e spiegazioni. Cari Leone, la luna vi è amica, vi riscalda il cuore, vi aiuta a vivere meglio ogni cosa. Sarà facile vivere amori e passioni, dando spazio all'avventura e al coraggio del fare. Amici del segno della Vergine, certe situazioni potrebbero imporvi di uscire per un momento dalla vostra comfort zone, per affrontare verità e situazioni senza fare sconti. Siate coraggiosi. Bilancia, il potere della parola è immenso, qualcosa che potrete forse sperimentare ora, dicendo cose che avranno effetti speciali e che si faranno ascoltare. Scegliete con cura. Cari Scorpione, da una parte la luna che vi spinge ad agire con sicurezza, per contro Venere che rappresenta un ostacolo, che vi parla di persone che frenano, che non vi lasciano liberi di fare. Sagittario, bello convivere con una luna tanto capace, così forte e impavida, luna che vi farà sentire capaci di tutto, sempre coraggiosi con il presente, con le persone e verità. Capricorno, Saturno e la luna si parlano, dicono e si raccontano. Per questo potrete contare su un cielo per amare, per incontrare le persone che vi interessano e che brillano. Acquario, siete in vena di costruire sogni, impegnarvi per dare un senso al futuro, per gettare le basi di nuove fortune. La vostra ambizione va lontana senza dimenticarsi della realtà. Infine, cari Pesci, vi sentite molto sensibili alle cose del lavoro, agli impegni e al dovere. Una sensazione accesa da questo cielo che vi suggerisce però anche di aspettare e di non avere fretta.
1: E sono le 7:38 minuti, abbiamo già raccontato anche nei nostri giornali orari, insomma, di questa serata in campo per le italiane in Champions. Non è andata particolarmente bene per nessuna delle due, ieri appunto Napoli e Inter, questa sera poi tocca a Roma e Como, però cominciamo a fare il punto con i nostri inviati.
2: E allora iniziamo dall'Inter che ha perso 4-3 a San Siro contro il Bruges. Vi abbiamo raccontato l'intera partita in Radio Cronaca qui su RTL 102.5, quindi con la voce di Andrea Salvati riviviamo i momenti salienti della partita.
5: Forbes entra nel rigore, Forbes va giù, calcio di rigore, è tutto pronto, ancora qualche secondo, fischia a parte, tre soldi, gol. Sbaglia il controllo Toro Martinez, palla fuori per Çalhanoğlu, il destro, traversa, palla che torna sui piedi di Barella e sbaglia e calcia alto. Thuram affrontato da due difensori, entra dentro la palla per Di Marco, il colpo di tacco per Lautaro Martinez, palla che resta lì, il pareggio dell'Inter, ha segnato Lautaro Martinez. Attenzione, erroraccio dell'Inter, attenzione, tre soldi, gol, incredibile, wow. Incredibile, incredibile, proprio, malinteso fra Di Marco e Martinez, ne approfitta, tre soldi, palla dentro rasoterra per tre soldi, prova a girarsi il destro, palo, palo clamoroso del Bruges. Attenzione, Forbes in area di rigore, Forbes il sinistro, parata, ribattuta, il 3-1 del Bruges, no. Il 3-1 del Bruges. Attenzione, Sucic il destro, grande parata di Sommer, resta lì Lautaro Martinez sulla ribattuta, 3-2 Inter. Forbes che lancia subito davanti per Vermaat, il 4-2 del Bruges. Bonny entra nel rigore, Bonny il destro, gol, il gol di Bonny, e fischia la fine l'arbitro. Colpo del Bruges che a San Siro batte l'Inter 4-3.
1: Non è andata benissimo nemmeno al Napoli, che perde 3-1 in Spagna contro il Villarreal, e su questa partita invece il racconto è quello di Nicolò Pompei. Sentiamo.
0: Buongiorno a tutti. Sì, una serata amara anche per il Napoli ieri, che ha perso 3-1 fuori casa in Spagna contro il Villarreal, ma ciò che preoccupa di più è proprio la prestazione che il Napoli ancora una volta ha portato in campo, una prestazione deludente soprattutto dal secondo tempo in poi, ovvero del momento in cui il Napoli avrebbe dovuto reagire, perché si era portata in vantaggio, poi con un errore banale si è fatta rimontare con Politano che praticamente regala il pallone agli avversari. Poi nel secondo tempo, quando ci si aspettava una reazione del Napoli, è successo tutto il contrario. Il Napoli si è disunito, tutti quanti pensavano di risolvere la partita da soli, cosa detta anche da Allegri a fine partita, e quindi è su questo che deve lavorare il Napoli, sul rimanere uniti nelle difficoltà e cercare di arrivare al risultato tramite il gioco e non tramite le giocate personali. Quindi un'altra bocciatura sicuramente in Champions per Allegri, Napoli che resta a 0 punti.
2: Grazie Nicola Pompei. Questa sera big match all'Olimpico, alle 21 si affrontano Roma e Real Madrid. Allora Paolo Pacchioni farà la radio cronaca, ma nel frattempo ci dà le ultime notizie, le ultimissime sulla partita. A te Paolo, buongiorno.
6: Eccoci, buongiorno da Roma. Beh, direi che alla vigilia di questa partita i giallorossi stanno meglio della Real Madrid, almeno sulla carta, perché la squadra di Gasperini è partita molto bene in campionato, mentre la squadra di Mourinho sta facendo un po' di fatica nella Liga, ha già 6 punti di ritardo dal Barcellona ed è travolta da qualche polemica sulla qualità del gioco, e poi ci sono giocatori simbolo come Vinicius che sono finiti un po' nell'occhio del ciclone. Attenzione però, perché comunque il Real Madrid resta squadra di grandissima qualità, di grande esperienza, e quindi questa sera servirà una Roma al 100%. Saranno assenti tra i giallorossi Svilar e Cristante, quindi in porta giocherà Gollini, a centrocampo spazio De Ron, poi davanti Dybala e Sulé confermati a sostegno di Malen. Nel Real Madrid Mbappé sarà la punta centrale, sostenuto da Bellingham, da Vinicius e da Arda Güler, sempre che poi magari non venga schierato anche il giovane talento Diomandé. È tornato nella capitale José Mourinho, che qui è sempre molto amato dai tifosi della Roma, è stato applaudito ieri in aeroporto, verrà applaudito questa sera all'Olimpico, poi come ha detto Gasperini ieri in conferenza stampa, quando inizia la partita ovviamente ognuno farà il tifo per la sua squadra. Noi questa bella partita ve la racconteremo in radio cronaca diretta dall'Olimpico questa sera alle 21.
1: Grazie Paolo, naturalmente quindi a stasera. Intanto alle 18:45 il Como gioca in Olanda contro il Feyenoord, e abbiamo mandato lì per noi, lo abbiamo mandato a Rotterdam Tommaso Angelini. A te buongiorno.
7: Buongiorno a tutti da Rotterdam. Sarà una sfida importante per il Como, visto che quella di stasera è la prima trasferta in Champions League per la squadra lariana, che alle 18:45 affronterà il Feyenoord. Il Como arriva dal pareggio a 0-0 contro la Roma, cerca una prestazione importante per confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione. Ieri in conferenza stampa Fabregas ribadiva la storia del Como, la favola del Como, che è una squadra che negli ultimi 3 anni è passata da giocare la Serie B a giocare la massima competizione europea. Fabregas dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Duvikas al centro dell'attacco e dietro di lui Nico Paz, Diao e Baturin. Tutti a disposizione per il Como, eccetto Moise Kean alle prese con un infortunio. Di fronte ci sarà un Feyenoord che in campionato è in crescita, ma in Champions League viene dalla pesante sconfitta 5-1 col Barcellona. Sarà una grande prova di maturità per il Como, che vuole continuare a stupire anche in Europa, e noi la seguiremo su RTL 102.5 alle 18:45, appunto per Feyenoord Como.
2: Grazie Tommaso Angelini, a tutti i nostri inviati. Appuntamento allora questa sera qui su RTL 102.5 per un'altra serata di calcio. 7:44 minuti, restate con noi.
8: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
14: Sì.
13: E questo?
14: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
15: Da 25 anni con ING. Puoi.
16: Sì, ma cosa?
15: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
16: Ah, e per i risparmi?
15: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
16: Mica male!
15: E allora scegli ING.
16: Vado subito su ing.it.
15: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
17: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
18: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Sognare una vacanza d'inverno?
21: Previsto.
20: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
21: Inaspettato.
20: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
20: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
22: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona perché mia.
24: Sporco ostinato? Ci pensa a Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
25: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
26: Alle 5 del mattino.
27: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
28: Amore, non rompere le uova.
29: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
30: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.
31: RTL 102.5.
0: 49 minuti dopo le 7 del mattino, ben sintonizzati su RTL 102.5. Allora andiamo a dedicarci alle condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri è stato operato alla Gemelli di Roma. L'intervento è riuscito, il nodulo al polmone destro, un adenocarcinoma, così ha detto il bollettino, è stato del tutto asportato. Un'operazione durata circa 90 minuti, un'ora e mezza. Ci colleghiamo con il vaticanista dell'Espresso, Stefano Maria Paci, per avere le ultimissime. Grazie Stefano per essere con noi, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i vostri ascoltatori. Sì, un'operazione che è andata bene, ma che è stata più invasiva di quanto si presumeva. Un piccolo nodulo, ha detto il Papa all'Angelus domenica, ma che ha richiesto l'asportazione di una parte del polmone, un lobo, il polmone destro ha tre lobi, quello sinistro ha solo due lobi, un lobo è stato tolto integralmente, proprio per fare un'operazione radicale, hanno detto i medici, per togliere ogni problema. Togliendo un lobo, la capacità respiratoria man mano si ristabilisce, ed è la stessa operazione, anche se per motivi diversi, che ho subito anche Papa Francesco quando era molto più giovane. Il polmone man mano si espande e riempie la parte rimasta vuota quando si toglie il lobo, e la capacità respiratoria ritorna. Il problema adesso è quello del viaggio che deve fare tra pochi giorni, tra qualche settimana, in America Latina.
2: Ecco, infatti ci chiedevamo proprio come queste informazioni, che ben hai riassunto, potranno incidere, no, le sue condizioni, sui suoi impegni, sulla quotidianità poi in Vaticano, in definitiva, no?
1: Dovranno rimodulare tutto. Io ieri sera, non rivelo nulla, ero al ricevimento annuale dell'ordine, del Sovrano Ordine di Malta, c'erano alcuni cardinali, a un certo punto mi sono messo a parlare con il cardinale Re, uno dei principali collaboratori del Papa, di Papa Leone e prima di Papa Francesco, fino a pochi giorni fa era il decano del Sacro Collegio, mi ha espresso tutta la sua tranquillità su questa operazione, dice un nodulo molto piccolo, il Papa è in buona salute, eccetera. In realtà questo viaggio che deve fare il Papa è impegnativo, sono 12 giorni, una tappa a Cusco è a 3.000 metri, io sono stato a Cusco, la respirazione non è facilissima, arrivando da un terreno più basso, arrivandoci in aereo, bisogna vedere se vengono rimodulate solo alcune tappe, alcuni appuntamenti, pieno di appuntamenti questi 12 giorni, un Papa finora in ottima salute, sportivo, il martedì va a Castel Gandolfo dove nuota, dove a volte va anche a cavallo, molto molto sano, si dice che ha un fisico di un 60enne in ottima salute, anche se ha 71 anni, in realtà poche settimane dopo un'operazione del genere bisogna valutare, io penso che alcune tappe verranno, o meglio, molti appuntamenti, se viene fatto il viaggio, verranno tolti, gli impegni verranno ridotti, bisogna vedere se i medici, ma devono ancora valutarlo questo, diranno anche per come si ristabilisce e per, io credo che abbiamo tolto anche dei linfonodi per poter esaminare se il tumore, cosa che è difficile che sia successo, si sia in qualche modo diffuso, sia in grado di sostenere questo viaggio. Il Papa certamente lo vuol fare, sapeva qual era l'operazione, gli avevano detto che tipo di impegno c'era, domenica all'Angelus, salutando quando ha annunciato l'operazione, il ricovero in ospedale, quando c'erano dei fedeli del Perù, ha detto ci vediamo in Perù, lui certamente lo vuol fare, ma è un, a differenza di Francesco, è uno molto obbediente ai medici. Francesco diffidava un po' dei medici, del suo interviene.
0: Infatti, Stefano, ti avrei chiesto questo, sembra che ci sia un rapporto un po' più solido tra questo Papa e i medici, perché proprio oggi su alcuni giornali, no, viene citato quel grande rifiuto di Papa Francesco a sottoporsi a una risonanza magnetica con contrasto, e questo sguardo tra il radiologo e il medico del Gemelli, col medico che dice guardi, col carattere che ha questo Papa non si sorprenda se si alza e se ne va, e per ora è meglio che se lo lasciamo perdere. E insomma, in questo caso Papa Leone l'ha detto subito all'Angelo, dei medici mi consigliano di operarmi, dunque io questo farò nelle prossime ore.
1: Papa Leone ha una mente matematica, un matematico, crede molto nelle regole, è molto disciplinato. Papa Francesco era completamente disciplinato, se ne vantava anche di questo. Da giovane raccontava di essere stato salvato da un'infermiera che ha cambiato la modulazione che era stata fatta, sanitaria, che era stata fatta dal medico. Dice: mi ha salvato la vita l'infermiera. Dei medici un po' diffidava, dava grandissima fiducia al suo infermiere personale. È stato l'infermiere a convincerlo all'ultimo ricovero, all'ultima operazione, perché ai medici ho detto non lo voglio fare, e l'infermiere, l'unico infermiere del Vaticano, gli ha detto guarda, lo deve fare, gliel'ha spiegato, e lui si è tutto a posto. Era più questo infermiere a gestire la sua salute che non i medici, i gemelli. E sì, una volta al medico che gli diceva che doveva fare un'anestesia, lui ha detto assolutamente no, io lo iodio non lo prendo. Ha guardato il suo infermiere, l'infermiere gli ha detto guardi, rischia che il Papa si alzi e se ne va.
0: Quindi insomma non insistiamo, non andiamo oltre. In ogni caso, già ieri insomma dal bollettino, le informazioni che avevamo, Papa Leone sarebbe in contatto stretto con il segretario di Stato Parolin e il suo vice Rudelli per continuare a governare la Chiesa, insomma, anche in questa situazione che ci auguriamo davvero sia temporanea. Grazie a Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Manu Chao con Bongo Bonga alle 7:59 minuti, tra poco la terza ora di Nonstop News.
1: Eh sì, alle 8:10 sarà con noi Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, come sapete il primo santo dell'era digitale. Restate connessi, a fra poco.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Mathieu Jovin, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione della stagione 2026-2027. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: RTL 102.5 Time.
0: Le 8 anche a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
7: È mercoledì 14 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone, dopo l'intervento a cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore al polmone. Allora, ci racconta delle sue condizioni Raffaella Coppola.
8: Papa Leone XIV è stato operato ieri per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come si legge nel bollettino medico. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano ha assicurato che l'intervento è riuscito. Il tessuto canceroso è stato rimosso totalmente e per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Al suo risveglio, Prevost è rientrato nella stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli. Il Papa ha anche chiesto la cena, ha fatto sapere il portavoce Matteo Bruni. In sala operatoria con Leone, oltre all'equipe medica, erano presenti anche il suo medico personale Luigi Carbone e il capo della gendarmeria Gianluca Gauzzi Broccoletti. Dalle 13 di ieri, quando sorridente ha varcato le porte dell'ospedale, il pontefice, tramutato in paziente, ha potuto contare sulle preghiere che i fedeli gli hanno dedicato in tutto il mondo.
0: Ora il conflitto in Ucraina, sono almeno 6 le persone morte nei bombardamenti russi su tutto il paese, 3 solo nella capitale Kiev, dove è stato colpito un edificio residenziale di 9 piani. Nel mirino anche infrastrutture energetiche con blackout in ampie zone della capitale. Sono stati invece quasi 500 i droni ucraini lanciati verso Mosca, 180 quelli intercettati. Sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Vnukovo.
7: E ci sarà anche l'Ucraina tra i temi che saranno affrontati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. Questa mattina sarà al Senato, nel pomeriggio alla Camera. Ieri intanto al centro della giornata politica le questioni economiche. Allora, Alberto Ciaparoni.
9: Come previsto, sia Camera che Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica. Poi il CDM ha detto sì al documento programmatico di bilancio che deve essere presentato alla Commissione europea entro domani. Da parte sua, in un'aula quasi deserta, il ministro dell'economia Giorgetti ha rivendicato la linea di prudenza e rigore dell'esecutivo, mentre per quanto riguarda le misure della legge di bilancio, adesso l'atteso nuovo taglio dell'IRPEF appare seriamente dubbio. Allo studio c'è invece la possibilità di alzare la soglia della flat tax per le partite IVA dopo averla portata alla 65.000-85.000 euro. Ora si punta a posizionare l'asticella intorno ai 100.000 euro. Si valuta anche un bonus ai fragili per pagare le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. La manovra è attesa per novembre.
0: C'è il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali, arriveranno in 45 giorni anziché in 90.
7: E siamo al calcio, brutta serata ieri per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi si giocheranno, scenderanno in campo altre due italiane, alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. È tutto per adesso, ora meteo e traffico.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
11: Volkswagen.
2: Previsioni del tempo.
12: Un mercoledì che si prospetta ancora molto sereno, una sorta di ottobrata da nord a sud, è vero Paolo Crazzola? Buongiorno.
13: Bravo, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Tanto il termine ottobrata è relativo, insomma, delle festeggiamenti classici di Roma, per cui l'ottobrata romana era questa gita fuori porta che fino all'inizio del Novecento i romani erano solito fare la domenica e anche il giovedì, ho scoperto, in cui si andava in campagna a festeggiare la fine della vendemmia, ma addirittura ha origini storiche dall'antica Roma. Adesso si intende come ottobrata un periodo di tempo bello e stabile a ottobre, e sarà così perché nei prossimi giorni sole in tutta Italia, temperature diurne anche fino a 23-24 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, un po' meno sull'Adriatico, ma ripeto, per ora non succede niente da segnalare, solo un po' di vento al sud, fastidioso vento da nord, ma da domani tenderà a calmarsi anche quello. Godiamoci questa ottobrata, via, ecco qua.
14: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico si intensifica su tutta la rete. Partiamo con l'aggiornamento che riguarda la notizia della A14 Bologna-Taranto. È stato riaperto il tratto in entrambe le direzioni. Rimangono code tra Foggia e San Severo verso Pescara e tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari. Entrambe di 3 km, entrambe con tempi di circa mezz'ora. Andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova tra Terme Eugane e Padova Sud, le code sono per un incidente risolto, si viaggia nuovamente su tutte le corsie. Traffico in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12, sia per chi è diretto a Milano sia per chi viaggia verso il capoluogo ligure. E poi in Lombardia sulla 4 Milano Brescia verso Torino tra la tangenziale est e viale Certosa occorre mezz'ora. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: RTL 102.5. 8 e 7 minuti, questa è RTL 102.5. Se vi dico no, non lo voglio.
0: No, ma in realtà no. Vuoi tu, Enrico, bla bla, prendere
7: non
0: come?
7: No.
0: Risposta, Enrico, no. Vai. No,
16: no,
0: non lo voglio.
16: Tanta delusione, no. Posso dire, dal genere femminile, sicuro, sicuro.
0: Vai, vai.
7: Sì, è una cerimonia che si tiene a Montmartre adesso di recente per giurarsi non amore eterno. Mi piace così?
0: Ma chi la fa? Ma chi sono
7: Francia,
0: questi due qui?
7: Sì,
0: cioè,
7: sì, sono sì.
0: Son due non fidanzati?
7: Esatto.
0: Che non diventeranno marito e moglie.
7: Ovvio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su RTL 102.5 alle 8:11. Allora, l'abbiamo anticipato poco fa, a 20 anni esatti dalla scomparsa di Carlo Acutis c'è un film evento pronto ad arrivare sul grande schermo che racconta la vita, l'eredità spirituale, ma anche il messaggio di quello che è stato definito il primo santo dell'era digitale. Allora ci fa molto piacere che in diretta

0: cosa siete voluti partire per raccontare Carlo?
1: Beh, sicuramente, come ha detto lei, l'aspetto quello, diciamo, della vita comune, l'ordinarietà, la santità nell'ordinarietà. Con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha fatto una grande rivoluzione, finalmente ha aperto le porte alla santità laicale, e quindi Carlo rappresenta una di queste figure laiche che, diciamo, calato nel mondo quotidiano, perché i santi non sono degli alieni, sono persone che si sono, diciamo, impegnate in un cammino di santità, l'amore al prossimo e soprattutto l'amore a Dio.
2: Carlo Acutis è nato nel 1991, è mancato nel 2006 per una leucemia fulminante. Lei è la sua mamma. Allora, che ragazzo era Carlo Acutis, se dovesse raccontarlo, no? Ai nostri microfoni e tutti quelli che ci ascoltano.
1: Ma era un ragazzo molto molto simpatico, innanzitutto molto concreto. È un ragazzo che si è speso molto per aiutare, per esempio, i clochard nella strada, perché Milano sono piene, sotto casa ha cominciato a portare saccappelli, coperte, cibo, ma anche si è speso per aiutare gli anziani, per servire nelle mense, cioè era molto attivo nel volontariato, però, diciamo, allo stesso tempo aveva questa vita interiore molto molto forte, era un mistico, praticamente così lo definiscono, perché aveva questa unione col Signore, andava a messa tutti i giorni, faceva l'adorazione eucaristica tutti i giorni, il rosario quotidiano, la lettura della parola di Dio. Questa vita interiore che si percepiva, perché quando uno vive in Cristo si percepisce, e questa era la fonte dalla quale traeva poi tutta questa energia per dedicarsi agli altri.
0: Ecco, proprio su questo vorrei soffermarmi. Quando è che in famiglia, insomma, voi che gli stavate particolarmente vicino, ecco, vi siete resi conto che avevate a che fare con un ragazzo davvero speciale?
1: Beh, sa, sin da piccolo, aveva 3 anni, a parte che voleva entrare nelle chiese, ma poi soprattutto questa generosità enorme che aveva, qualsiasi cosa, uno gli diceva che bello Carlo, te lo regalo, ecco, ma poi aiutava in casa, non si lamentava mai, era obbedientissimo, era sempre pronto a aiutare gli amici, tutti coloro che aveva intorno. Questa generosità straordinaria faceva sì che io e mio marito, che eravamo un po' meno santi di Carlo, diciamo, assolutamente lo vedevamo un po' come un alieno. Mio marito, per scherzare, lo chiamava l'alieno.
2: No, infatti, beh, immagino, insomma, anche molti genitori all'ascolto si stiano facendo un po' questa domanda, e magari ve la siete fatta anche voi. Come si fa a quell'età, 12, 13, a 15 anni, ad essere così strutturati?
1: Questo, guardi, è un mistero, anche perché, per esempio, anche un mistero la sua capacità di internet. Cioè, lui a 9 anni programmava C++, Ubuntu, Java, cioè leggeva i testi che compravamo alla facoltà di ingegneria informatica del Politecnico di Milano, faceva i programmi statistici e aveva una genialità che indubbiamente, forse noi abbiamo un parente famoso, Ruffini, quello della regola, magari c'è una vena nella famiglia, però queste cose lui le metteva a frutto per evangelizzare. Per esempio, lui ha fatto una mostra sui miracoli eucaristici, che sono segni che Dio dà, dove magari l'osso si trasforma in carne, il vino e il sangue, cose che Gesù ci fa per farci capire che lui è realmente presente nel pane e nel vino consacrato. Questi, diciamo, ha fatto una mostra che gira tutti i continenti. Noi abbiamo la Cina, gli Stati Uniti, più di 10.000 parrocchie, sono in tutto 18.000, continenti come l'Australia, l'Africa, l'India. Una cosa impressionante quello che sta facendo, riportando alla fede tante persone. E quindi sicuramente queste intuizioni, questi, diciamo, talenti che Dio gli ha dato, li ha spesi veramente per aiutare il prossimo.
0: Ecco, Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis, ci sta appunto raccontando delineando quella che era la vita di Carlo. Lo abbiamo detto, sicuramente un ragazzo fuori dalle righe per tanti versi, dall'altro però un ragazzo, appunto, pur sempre un ragazzo, quindi figlio del suo tempo, un ragazzo giovane della sua età, che si cerca di raccontare anche attraverso, lo dicevamo, il materiale a disposizione, gli stessi video che Carlo magari registrava. Lei crede che in questo modo si riescano a percepire tutte le sfumature di suo figlio?
1: Assolutamente sì, è un documentario fatto molto bene, veramente, che riesce a dare delle pennellate attraverso questa, diciamo, anche la bravura del regista, perché è stato veramente bravo, anche le musiche, ma riesce veramente a creare una visione, diciamo, globale di quello che era Carlo, perché chiaramente una fiction, un film è sempre un film, ma il documentario, insomma, dove vengono a intervistare persone che l'hanno veramente conosciuto, è una cosa un po' diversa. E io penso

0: penso che veramente vedendo questo documentario la gente può entrare e immergersi in quella che era la vita di Carlo e la spiritualità di Carlo.
1: Lei ha aperto al regista anche la cameretta di Carlo e ha detto in quella cameretta c'è ancora tutto ciò che contava per lui.
0: Sì, perché poi era molto essenziale, per dirle, se le volevo comprare due paio di scarpe, diceva che una era sufficiente, perché diceva usiamo i soldi per i poveri, sta peggio di noi. E stessa cosa anche con se stesso, lui era un informatico, sin da piccolo giocava a fare programmi, faceva con le telecamere film, poi sapeva usare tutti questi programmi come l'eseguita Adobe, cose incredibili che normalmente devi fare dei corsi, studiare. Lui da solo con questi libri, ecco, riusciva poi a utilizzarli in modo professionale e quindi era in grado di fare film, filmini, giornalini, insomma era... E quindi questi erano i suoi giochi preferiti e quindi non è quelle camere dove ci sono magari tanti giochi, ecco, Carlo era proprio essenziale anche certo. In questo, perché avendo questa vena informatica quindi la metteva a frutto in modo eccelso.
1: Senta, che dicono i fratelli di Carlo? Hanno visto il film? Immagino di sì.
0: I fratelli cercano pure loro di fare un cammino. Ovviamente lo pregano e Carlo fa, guardi, delle grazie speciali, veramente noi rimaniamo strabiliati di come a volte gli dà dei segni incredibili, magari gli chiedono, che loro fanno il classico, il professore dice oggi non ho potuto studiare, magari Carlo fa che magari la professoressa oggi non viene, ma il giorno dopo non viene la professoressa, guardi delle cose incredibili.
1: Penso che questo
0: però,
1: non sia vero,
0: lo vivono con molto equilibrio, ovviamente anche loro fanno il loro cammino. E speriamo bene che anche loro possano fare questo, realizzare questa originalità, come diceva Carlo, e non essere fotocopie, no? Dice, certo. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie. Ecco, speriamo che anche loro possano realizzare quel progetto che Dio ha su di loro. Ecco.
1: Questa era proprio la sua frase. Siamo quasi in chiusura, però si può dire che anche la vita di una madre, no? La sua vita è cambiata, lei sì. È diventata la madre di un santo, insomma non è esattamente una cosa secondaria, e ha cominciato anche a incontrare, ne incontra tanti di ragazzi, che cosa gli dicono e diciamo qual è la loro reazione di fronte alla storia di un coetaneo, per questo si parla del primo santo dell'era digitale.
0: Ma guardi, spendono, tanti lo imitano, tanti hanno fatto gruppi di preghiera o si spendono come Carlo in opere di volontariato. Sa che ci sono spesso molte brutte notizie, no? Che la televisione ci porta. Poi diciamo che noi costituzionalmente tendiamo a imitare, no? Soprattutto i giovani, no? I neuroni a specchio, lo dicono proprio gli scienziati. E quindi è bene anche proporre ai giovani dei modelli positivi, ragazzi che magari si sono battuti per il bullismo nelle scuole, che hanno fatto tanto volontariato, che erano bravi, buoni, diciamo ottimisti nella vita, ecco, che vedevano veramente. Carlo diceva trova Dio e troverai il senso della tua vita, ecco. Sicuramente Carlo l'ha trovato e l'esempio di Carlo ancora tocca tanti cuori, ma soprattutto questi giovani che oggi sappiamo che ci sono delle problematiche grosse, ecco, anche l'equilibrio nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, perché purtroppo oggi a volte ci sono degli eccessi, no? E quindi Carlo riusciva, era veramente, diciamo, equilibrato, temperante, allora è un bel modello da proporre e Dio si aspetta da ognuno di noi grandi cose, quindi speriamo che anche questi giovani, attraverso Carlo, un loro amico che li ha preceduti, possano fare un bel cammino anche loro, che è quello che poi a cui sono chiamati tutti.
1: Si sente, si percepisce dalle sue parole che è la storia di suo figlio, la storia di Carlo, in fondo continua a sorprendere anche lei. Che è la madre, quindi forse lo ha conosciuto meglio di chiunque altro.
0: Ma sicuramente, io sono la prima convertita da mio figlio, dico poi la mia conversione finirà in purgatorio, perché per essere veramente convertiti non basta una vita, ma sicuramente Carlo per me è stato proprio un esempio, soprattutto io ero lontano dalla fede, quindi Carlo mi ha fatto capire tante verità che per me è come per esempio la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, per me è stato veramente la scoperta della vita. Io ero come un protestante, non credevo, sono cresciuto in una famiglia laica, quindi per avere questo bambino, insomma, devo dire che i primi frutti li ha avuti in famiglia.
2: Grazie, grazie davvero ad Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, per essere stata con noi questa mattina, averci dedicato il tempo di parlare appunto di suo figlio, lo ricordiamo, tra l'altro canonizzato proprio settembre 2025 da Papa Leone XIV. Possiamo conoscere un po' meglio la sua storia anche attraverso il documentario diretto da Luca Salmaso, che sarà nelle sale proprio a partire da domani, quindi grazie ancora davvero ad Antonia Salzano.
0: Grazie.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete, facciamo il punto partendo dalla notizia che riguarda la 14 Bologna-Taranto. Riaperto il tratto in entrambe le direzioni, rimangono code tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari di 2 km al momento, con tempi di 40 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova, tra Monselice e Padova Sud verso Padova. Ci sono 3 km di coda per il traffico congestionato. Si percorrono le code in circa 20 minuti. Ci spostiamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Peretola. Sono 3 km di coda per raggiungere il capoluogo toscano. Il tempo di percorrenza stimato è di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Ne occorrono 40 invece per il tratto tra Pistoia e il bivio con l'Autosole. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
5: Grazie, grazie. Naturalmente gli aggiornamenti più tardi. Intanto sono arrivati moltissimi messaggi. Per esempio l'ultimo che leggo: un abbraccio forte alla mamma di San Carlo, l'altro giorno ho avuto l'onore di visitarlo, perché veramente ci sono tantissime persone che vanno a trovarlo ogni giorno, a visitare la sua tomba che sta ad Assisi. Un'altra mamma scrive: sono stata ieri sulla tomba di Carlo, cercherò di portarci i miei figli perché i giovani lo devono sapere che si può essere santi anche in jeans e felpa.
1: E allora, se avete perso l'intervista ad Antonia Salzano, mamma di San Carlo Acutis, potete recuperarla sulla nostra app fra 5 minuti. RTL 102.5 Play. Pubblicità.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Whaleful nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
13: Nel. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
15: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
16: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
17: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
16: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: E vabbè, ascoltiamo.
16: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
3: Ma cosa?
17: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
16: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
18: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
19: Da 25 anni con ING. Puoi.
20: Sì, ma cosa?
19: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
20: Ah, e per i risparmi?
19: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
20: Mica male!
19: E allora, scegli ING.
20: Vado subito su ing.it.
19: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
21: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
22: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
21: Che fai?
22: Lavoro per la salute del corpo.
21: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
22: Una parte? Al massimo una particella.
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
25: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
26: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
1: Sono almeno 6 le persone morte nei bombardamenti russi sull'Ucraina, 3 solo a Kiev, nel mirino anche infrastrutture energetiche. Sono stati invece quasi 500 i droni ucraini lanciati verso Mosca, 180 intercettati. Sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Vnukovo.
0: Operazione antidroga tra Calabria e Veneto. Sono 24 le persone finite in manette a Catanzaro e Vicenza, al centro nevralgico dell'organizzazione a Cortale. Gli investigatori hanno anche accertato l'uso di carte di reddito di cittadinanza per pagare gli stupefacenti.
1: Andiamo al calcio. Oggi altre 2 italiane in Champions League. Alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid.
2: 8:33, allora torniamo in diretta mercoledì 14 ottobre. Lo sapete, ci piace anche dare spazio alle storie che arrivano dai comuni, le storie very normal, nelle quali magari poi chi ci ascolta si immedesima, si scopre che i problemi con i quali uno ha a che fare ogni giorno sono in realtà questioni condivise. Allora andiamo a Gargallo, in provincia di Novara, 1751 abitanti, dove il suono prevalente che gli abitanti sentono con insistenza in questi giorni è questo. Ecco, noi diciamo abbiamo fatto sentire una piccola anteprima, però per tutto il giorno, salvo insomma qualche momento di pausa dovuto al sonno, c'è questo asinello di 4 anni, si chiama Marcello, ha anche un nome, che sta creando, no, un po' di disappunto, no, fra gli abitanti, al punto che qualcuno ha fatto richiesta al comune affinché venga spostato. E allora ci vogliamo collegare con Chiara Tagini, che è la proprietaria di questo animale. Buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Chiara. Allora, al di là della vicenda legale, che adesso magari spiegheremo in che modo la presenza di Marcello sta trasformando il rapporto tra i residenti, la comunità di Gargallo anzitutto. Pronto?
1: Chiara?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sì, ci sono.
4: Eccoci.
3: Sono, vi sento.
2: Allora, com'è la situazione? Com'è? Perché sappiamo di abitanti, sì, che sono cavolati neri, per essere estremamente terra a terra. E come che piega sta prendendo questa situazione? Si è trovata una quadra?
3: Ancora no, però è stato avviato un procedimento amministrativo per questa revoca definitiva del nulla osta che ci è stata concessa dallo stesso comune. E niente, ora noi presenteremo le nostre motivazioni, di elementi ne abbiamo a sufficienza per poter appunto disattendere questa revoca. Dopodiché aspettiamo che l'amministrazione ci dica la decisione che vuole prendere, e da lì vedremo se procedere alle autorità competenti oppure riuscire a trovare una quadra bonariamente.
2: Certo.
3: Insomma.
2: Anche perché va detto che c'è stata una mobilitazione in paese che ha raccolto centinaia di firme per far restare l'asinello all'interno di questo borgo. A questo punto, sì, noi che insomma non viviamo lì, vogliamo capire, lei che ha il polso della situazione, quali sono le opinioni che pesano di più? Ecco, pesa di più il malcontento di chi vorrebbe in qualche modo trasferirlo, oppure tutto sommato è un suono sopportabile?
3: No, assolutamente non pesa il malcontento, anche perché da quello che io ho potuto capire in questo periodo il malcontento deriva soltanto da un soggetto, da un vicino che ha posto le lamentele. E quindi ci sono tantissime persone, cittadini e residenti di Gargallo, che sono molto felici della presenza di Marcello. Lo trovano simpatico anche perché il raglio non è continuo, non è grave, come invece è stato scritto sul procedimento, la comunicazione del procedimento della revoca. Noi abbiamo fatto alle prime lamentele che ci sono arrivate il giorno seguente dall'arrivo di Marcello. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo chiamato un perito tecnico acustico ambientale per fare le misurazioni, e fondamentalmente questo Marcello raglia 7 volte in un giorno, una notturna. Poi noi siamo, Marcello è sito in una zona boschiva, quindi ci sono comunque animali selvatici che girano, e dunque se si presentano davanti Marcello raglia.
4: Ecco Chiara, voi andrete fino in fondo adesso al di là di questo ricorso, perché si potrebbe arrivare fino al TAR volendo, cioè, se
3: assolutamente, se sarà necessario arriveremo fino al TAR.
2: Insomma, nel frattempo noi vedremo, racconteremo come andrà a finire questa storia, che ovviamente no, è diventata anche un po' un caso nazionale. Grazie a Chiara Tagini, la proprietaria di Marcello, chissà se lui si è accorto di qualcosa,
1: magari saluta con un raglio
2: proprio gradito da tutti, insomma a volte gli animali sono estremamente innocenti e forse vivono meglio. A presto, buona giornata.
3: A presto, grazie mille.

0: Buonanotte Samurai J, il loro inno d'amore appunto per questa donna amata insieme ai due grandi generazioni.
1: Una bella competizione che non potevano che fare in Giappone. Cara Lucrezia, di che parliamo?
2: Parliamo di una sfida di riposo. Praticamente decine di persone si sono sfidate a chi dormisse meglio. Bisognava addormentarsi nel minor tempo possibile, ecco, ma raggiungere anche il sonno più profondo.
1: Il REM,
2: il famoso REM. In palio 11.000 euro, l'equivalente di 11.000 euro.
1: Per dormire bene.
2: Per dormire bene. Però guarda che non è facile.
3: Ce la facciamo noi con gli orari che facciamo, non veniamo in onda per tre giorni. C'è sonno profondo.
4: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscio!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
12: Perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì! pittarossopinkparade.it.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
19: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
20: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
21: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh Gue su RTL 102.5 alle 8.50. Allora, l'ultimo spazio di puntata per commentare i fatti del giorno. Ci colleghiamo con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Bentornato, direttore, e grazie.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo questa mattina da un'immagine un po' triste, l'immagine del deserto. Voi direte, il deserto dove ci porta? No, restiamo in Italia, il deserto di ieri in aula, quando il ministro dell'economia Giorgetti si è presentato alle 9 alla Camera per chiedere al Parlamento il via libera allo scostamento di bilancio. C'erano 12 deputati, poi sono aumentati, ha fatto notare qualcuno, sì, sono diventati 20. E come dire, oggi mi sembra che Gramellini fa notare, dice ci lamentiamo dell'astensionismo degli elettori, ma forse quello è la conseguenza di quello degli eletti. Che riflessioni fare di fronte a quell'immagine, direttore?
2: Sì, naturalmente è un'immagine che non fa bene alla politica e non fa bene, come dire, alla battaglia sull'impegno elettorale, sull'impegno civile che il paese dovrebbe avere. Naturalmente stavamo affrontando un passaggio importantissimo, che è quello dello scostamento di bilancio, il primo passo che poi dà il via libera a tutte le misure che dovranno essere prese in una situazione economica molto difficile per le famiglie, per le imprese, per tutto il paese. Certo, dopo, al momento del voto, la maggioranza e l'opposizione c'era in una forma più massiccia. Rimane quel senso di solitudine del ministro, che lui lo ha anche sottolineato: non gli piace lavorare il martedì, probabilmente anche l'orario alle 9 di mattina era un orario forse giudicato troppo presto per poter essere presenti. Ecco, è chiaro che gli esempi che la politica dà rispetto all'impegno, alla partecipazione, all'urgenza dei problemi sono esempi importanti. Se sono di questo tipo diventano un po' catastrofici.
3: E direttore, tra i vari problemi sicuramente in questo paese ci sono quelli economici, per esempio quelli legati all'inflazione, e c'è la Premier, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sta andando a chiedere flessibilità dall'Unione Europea, una sorta di mandato, no, che chiederà Meloni. È una strada percorribile o è già troppo stretta?
2: È sicuramente molto stretta. In qualche modo l'Europa dei margini di flessibilità li ha già dati tanto per le spese della difesa, ma queste sono molto meno popolari, e lo ha dato anche per le spese dell'energia. Il problema è la flessibilità finora ottenuta è per progetti strutturali, cioè che non incidono immediatamente, cioè non aiutano, ad esempio non possono essere utilizzati per aiutare ad abbassare il prezzo della benzina e del diesel per chi va a fare il pieno in questi giorni di inflazione molto alta. La Meloni spera di poter avere qualcosa di più legato all'inflazione. C'è un fronte europeo che comprende anche la Germania che va in questa direzione. I margini sono stretti, ma secondo me, per quello che abbiamo visto in questi mesi, forse qualcosa otterrà. E se ottiene qualcosa, si potrà fare una manovra con qualche miliardo in più da poter spendere, soprattutto per le questioni fiscali e per l'aiuto sulle questioni dell'energia.
1: Direttore, andiamo negli Stati Uniti. Abbiamo raccontato negli scorsi giorni le ultime mosse di Trump. Per farlo in maniera puntuale servirebbe una diretta continua H24, ma insomma le notizie degli ultimi giorni dicono che 12 senatori, tra cui 6 repubblicani, hanno scritto questa lettera chiedendo al presidente di strappare, no, l'accordo sul diesel russo con Putin, perché altrimenti aiuterà Mosca a continuare a finanziare questa guerra contro l'Ucraina. Il tutto accade davvero quando manca poco al 3 novembre, elezioni di metà mandato nelle quali si prospetta una sconfitta molto probabile alla Camera e probabilmente anche al Senato. Che conseguenze avrebbe tutto questo?
2: Intanto dobbiamo dire che le mosse di Trump spesso sono dei grandi annunci a cui non seguono delle cose effettive, ad esempio, come dire, la tregua energetica finora non l'abbiamo vista in granché, e soprattutto non l'hanno vista gli ucraini, che sono bombardati pesantemente in questi giorni. Il secondo punto è che la popolarità di Trump, la sua presa sul paese è veramente a un livello di minimi storici abbastanza catastrofici. C'è una corsa di tutti i vari candidati repubblicani a prendere le distanze da lui, anzi non lo vogliono nei loro stati, soprattutto quando la situazione è in bilico. Quindi la possibilità che Trump si ritrovi dopo il 3 novembre con un congresso che ne limiti molto questa capacità assoluta di iniziativa, cioè Trump è un leader un po' autocratico e capriccioso che vuole fare quello che vuole, è una possibilità molto concreta, così dicono i sondaggi e così dice l'umore del paese. Il ragionamento che dobbiamo fare è come si comporterà Trump di fronte a un congresso che cercherà di limitarlo, e la possibilità che, avendo questi due anni ancora di vita del paese, che approfondisca tutti i suoi aspetti più preoccupanti, dobbiamo averlo che reagisca innescando un conflitto continuo tra congresso e presidenza, è un elemento molto che dobbiamo avere presente, che può preoccupare, insomma, che non ci siano più regole, esatto. Nel rapporto tra i diversi equilibri politici negli Stati Uniti.
3: Molto molto chiaro, ne riparleremo senz'altro. Grazie intanto al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie direttore. Intanto arriva una nota dalla sala stampa vaticana, leggiamo insieme a voi. La notte per Papa Leone XIV è trascorsa tranquillamente, questo se non altro insomma ci rassicura dopo l'intervento di ieri durato 1 ora e mezza al Gemelli. Gran finale, poi saluti.
0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Millennium 8:57, allora come chiudiamo oggi la puntata?
5: Andando nel 1977 con la versione originale, quella dei Red Jam. Lucrezia non si è mai capito bene che cosa fosse poi
6: Blackberry.
5: Vabbè,
6: quello va a interpretazione. Noi quello che possiamo fare è ballare al ritmo di questo pezzo che sicuramente è coinvolgente. Allora lo facciamo con i Red Jam, questa, come detto, è Blackberry.

0: Blackberry Ram Jam, stiamo per salutarvi perché siamo in ritardissimo stamattina.
1: Eh sì, siamo in ritardo, ci diamo l'appuntamento domani, ovviamente sarà con noi anche il direttore editoriale del gruppo SAI, Maurizio Molinari. Domani parleremo di una bella novità che ci riporta tra l'altro proprio negli Stati Uniti, un nuovo portale per raccontare non solo l'Italia ma anche gli Stati Uniti, visti da qui, visti da lì, visti con le diverse prospettive.
0: Bello, bello.
1: A domani con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Ciao,
2: buona giornata.
1: Ciao. Grazie a tutti.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione della stagione 2026-2027. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Le 9 e un minuto anche a Villanterio, siamo in provincia di Pavia.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È mercoledì 14 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'intervento a cui è stato sottoposto ieri il pontefice ha permesso la rimozione di un adenocarcinoma, un tumore maligno, insieme a parte del lobo inferiore del polmone. Il Santo Padre è rimasto in sala operatoria per 3 ore, anche se l'intervento con tecnica video assistita è durato 90 minuti.
0: Quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina. Almeno 6 i morti in tutto il paese, 3 solo a Kiev, nella capitale, e a Kharkiv colpite anche 6 centrali elettriche. Una deliberata mancanza di rispetto per gli Stati Uniti dopo la tregua energetica annunciata dal presidente americano, ha dichiarato il leader ucraino Zelensky.
8: Siamo ai numeri della borsa di Milano. Il FTSE MIB parte con un segno positivo, più 0,29%. Borse asiatiche deboli, Tokyo meno 0,05%, Hong Kong più 0,08%, FTSE China più meno 1,50%.
0: Chiudiamo col calcio. Dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League rispettivamente contro Bruges e Villarreal, oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Su RTL 102.5 mai dire Champions, ma sentiamo sul match dei giallorossi Paolo Pacchioni.
9: La Roma sta bene e vuole misurare i suoi progressi contro una delle big d'Europa. Il Real Madrid sta vivendo invece un momento un po' agitato, Vinicius è nella bufera, ma resta comunque una squadra piena di campioni. Torna nella capitale José Mourinho, già ieri in aeroporto accolto dall'affetto dei tifosi giallorossi. Su questo ecco l'opinione di Giampiero Gasperini.
10: Nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi, quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributeranno, ma sono anche convinto che poi inizia la partita. Quando inizia la partita, poi dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e poi la gente di Roma ti farà esclusivamente solo per la propria squadra.
9: Roma senza Svilar, in porta Gollini, Dybala e Sulé agiranno a sostegno di Malen, tutto esaurito all'Olimpico.
8: Non c'è altro per il momento, ora arriva il meteo, poi tutte le informazioni sul traffico.
7: Previsioni del tempo.
11: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nella giornata di oggi, classica ottobrata sull'Italia per l'arrivo dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, tempo soleggiato, non prevediamo piogge o temporali. Temperature di questo pomeriggio gradevoli, valori un po' dappertutto tra 20 e 24 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo o visitando il sito web.
7: Via Radio.
12: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso ancora su gran parte della rete. Partiamo dalla Toscana e dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove da Montecatini fino al bivio con l'Autosole le code hanno tempi di un'ora invece dei soliti 20 minuti. Ci spostiamo poi in Lombardia per una notizia arrivata da poco che riguarda la A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e il bivio con la A8 verso Brescia ci sono code per un incidente tra due auto. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora sulla A4 ci sono code per il traffico intenso verso Torino, il tratto tra Monza e Viale Certosa e poi quello tra Viale Certosa e Milano Est nella direzione opposta verso Brescia, si percorrono entrambi in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Chiudiamo con la 13 Bologna-Padova, dove ci sono code tra Monselice e il bivio con la 13 verso Padova con tempi di 20 minuti. È tutto, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Siamo noi, siamo noi, siamo noi. Jennifer, Sara, Giulia, Luca, sigla.
1: We are family. L'accompagna dal lunedì al venerdì.
2: Buongiorno amici, buongiorno. Vi ricordo una cosa, e la ricordiamo, importante.
0: Certo che la ricordiamo.
2: Se vi va, potete fare anche voi la sigla della famiglia Giù al Nord, che manderemo appunto all'inizio, in apertura del programma. Jay, a che numero possono mandarla?
3: Allo 378-378-1025.
0: Allora, oggi è uno speciale dedicato agli articoli determinativi.
2: Vabbè, sì. Comunque anche oggi abbiamo una parola del giorno, giusto Luca?
0: Abbiamo una parola del giorno, lo so, sveglia ad esempio?
2: Sveglia, no, perché io ero curiosa di sapere che sveglia avete voi per il mattino. Non caga
0: domanda.
2: Nessuno?
3: In che
2: è una
3: senso?
2: Domanda per voi.
3: In che senso che sveglia avete?
2: La sveglia è il suono che vi sveglia.
3: Allora te lo dico dopo, magari lo mimo dopo, va bene?
2: Va bene, va bene. Intanto cazzai.

12 minuti dopo le 9 del mattino, siete con RTL 102.5 con la famiglia giù al nord. Allora, mi hanno detto che sì, oggi non si può parlare di calcio.

0: Okay. Quindi come fa?
1: Toron, toron, toron. Mm. E ti piglia un colpo, però. La capito? Versione, quindi, la versione vecchia. Originale. Ecco, voi invece, amici, che sì, ma così muori, cioè non riesci neanche a svegliarti.
0: Io per adesso no, poi facciamo i corna.
1: Jay, tu che svegliai?
2: Io relax secondo adesso la spiaggia di Ibiza.
1: Ma come fai a svegliarti, scusami?
2: No, no, ce la faccio benissimo. Che bella!

0: Elton John, Dua Lipa su RTL 102.5 alle 9:20 del mattino. Allora, tema di oggi iniziale è come vi svegliate la mattina presto.
1: Il suono della vostra sveglia. Jay, hai voglia di far sentire tu che cosa ascolti? No, io mi preoccupo per tuo marito più che altro. Senti, cioè, vi sembra una cosa normale, ma dove pensi di essere? L'ushuaia? Cioè, non è una cosa normale.
2: Ma è delicato.
1: Ma no,
2: io ho bisogno di essere svegliata dolcemente.
1: Ma insomma, proprio dolcemente.
3: Mi passi le olive, per favore, Jay? Un momento aperitivo.
1: Gin tonic e via, capito?
0: Lei si alza così con un gin tonic e la musica di Ibiza.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Sostituiscio!
19: Leo, si dice sostituiscilo!
18: Sostituiscio!
20: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
21: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
22: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.
23: Ehi, hai visto questi prezzi?
24: Mai!
23: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Yuhu, calciolone!
26: Cosa?
25: Che fai?
26: Lavoro per la salute del corpo.
25: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
26: Al massimo, una particella.
27: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: need.
1: Non capisco gli occhi a cuore negli studi di RTL 102.5 ogni volta che arriva Benson Boone con Beautiful Things alle 9.32.
2: Che pezzo incredibile. Jay, ricordiamo ospiti importanti?
3: Sì, io non mancherei se fosse voi, perché alle ore 12, sì, in Viva l'Italia, ci sarà Luca Argentero.
2: Oggi
1: solo Luca Belli su RTL 102.5.
2: Lasciamo perdere. Mettiamo la base di Jennifer, perché è arrivato il momento della notizia inutile. Prego.
3: Buongiorno. No. Allora, so che forse non si deve parlare di calcio, però è una cosa che devo dire.
1: Tu.
2: Se lo fai tu, Jay, va bene. Il problema se lo fa Luca.
3: Champions League. Real Madrid scenderà in campo oggi contro la Roma in stile. I giocatori saranno vestiti dalla testa al piede dalla maison francese Louis Vuitton, tutto disegnato da Pharrell. Cioè Mbappé,
1: solo un
3: Bellingham,
1: piede però.
3: Tutti saranno vestiti.
1: Solo un piede dei due, cioè dalla testa al piede.
3: Da un piede, esatto.
1: Okay. L'altro invece con le solide scarpe.
3: Sì. Vabbè, non vediamo l'ora di vedere queste divise.
2: Quando, Jay, scusami, ripeti?
3: Stasera.
2: Ah, sì. Beh, chi se lo perde?
1: Mourinho che torna a Roma, la Roma in Champions League.
2: Sì, la Roma. Basta, okay. Chiudiamo, caro G.

0: Che meraviglia riascoltare Madonna con True Blue su RTL 102.5 alle 9.41.
1: E Jay ha fatto un danno perché ti ha dato l'assist per parlare di calcio, no. Ahimè.
0: Allora, Jennifer ha ricordato che il Real Madrid questa sera scenderà in campo con una divisa speciale, no?
2: Sì, esatto, quindi... tutto vestito dalla testa al piede sinistro, Louis Vuitton.
0: E quindi, insomma, l'occasione mi è propizia per parlare di calcio in questa mattinata. Insomma, c'è la Roma con il Real Madrid. Ieri è tornato Mourinho ed è stato acclamato dalla folla come se fosse ancora l'allenatore della Roma.
1: Vuoi fare altri due minuti su questa cosa?
0: No, non voglio dire nient'altro.
1: Evitiamo, grazie.
3: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
13: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
14: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
15: Sì.
14: E questo?
15: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
16: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
17: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
18: RTL 102.5.
19: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Giornale aperto, seduto al bar con un caffè con estrema calma. Questo è il mood di Baby Steps di Olivia Dean su RTL 102.5.
1: Vabbè, no comment. Comunque, è arrivato il momento delle
0: il giornale non l'hai mai visto tu, eh?
1: No, non so neanche cosa. Ah, ci sono le parole da leggere.
0: Sì, è una roba di carta che si apre.
1: Non so leggere. Vabbè, comunque, è arrivato il momento delle giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri, prego.
2: Sì, sì, buongiorno, è il mio momento.
1: È il tuo momento.
2: Vorrei però dedicare un po' anche a Luca Viscardi, volendo, perché oggi è la giornata della calvizie è libertà.
1: Guarda, cioè, ci sta bene.
2: Sia con la E accentata che senza, come congiunzione, no? Quindi il motto è sii calvo e libero, quindi fregatene.
0: No, su calvo siamo a buon punto, sulla libertà, vabbè, vediamo, vabbè, ci stiamo lavorando.
1: No, comunque, scusa, puoi dire che il tuo feed è ricoperto di informazioni, notizie sui calvi?
0: Sì, per colpa di Giulia che mi ha mandato delle informazioni su Instagram, vedo solo e esclusivamente notizie sui calvi,
2: comunque,
0: grazie.
2: Comunque ti va bene, perché in passato le rasature avvenivano tipo con delle falci, delle mini falci. Quindi oggi con i rasoi almeno è risolto.
0: Solo questo oggi? Solo
2: no,
0: calvizie?
2: Ce n'è un'altra, se volete ve la dico dopo.
0: Allora, tutta suspense, perché nel frattempo ascoltiamo Francesco Renga, quello di Angelo.

0: Il famoso brano di Francesco Renga, non posso dire dedicato ad Angelo Baiguini perché mi picchiate, no? Visto che era dedicato alla mamma, sì, in realtà. Ma allora, alla chiusura della nostra prima ora insieme, tra poco notizie, suspense per la giornata mondiale che mancava di,
1: ma non ce la vuoi dire adesso?
2: La devo dire adesso o la devo dire dopo?
1: Vabbè, a questo punto aspettiamo. Allora, non so se riesco ad attendere.
2: Vi do
1: però,
2: un indizio, vi do un indizio. Si parla mondo giochi. Okay. Giochi da bambini, ma anche di adulti che hanno voglia comunque di mettersi in gioco.
0: Di adulti mai cresciuti, c'è un club molto ampio. Le ultime notizie.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione della stagione 2026-2027. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Anche a Boschi Sant'Anna, provincia di Verona, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È mercoledì 14 ottobre. Subito la politica con le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Tra i tanti temi affrontati, anche quelli relativi al conflitto in Ucraina, la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing su Mosca, ha dichiarato. La resa non può chiamarsi pace, ha aggiunto. Ma sentiamo la Presidente del Consiglio a proposito della crisi energetica.
6: Non possiamo chiedere alle imprese europee di competere con i grandi attori globali e allo stesso tempo accettare che paghino strutturalmente l'energia molto più dei loro concorrenti. Né possiamo perseguire la transizione ambientale al prezzo della nostra base industriale. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, a maggior ragione nell'attuale quadro geopolitico. Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
5: Ha trascorso una notte tranquilla Papa Leone dopo l'intervento a cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore al polmone al Policlinico Gemelli. Lo comunica la sala stampa vaticana con una breve nota con cui si rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. E siamo ai numeri della Borsa di Milano. Andiamo quest'oggi da Marco Favalli. Buongiorno a te.
7: Buongiorno. In attesa dei dati sull'inflazione americana, le borse europee restano poco mosse in apertura. A Piazza Affari il FTSE MIB è sulla parità, mentre il FTSE Italia Mid Cap sale dello 0,30%. Tra le blue chip brilla Avio, più 5,30%, seguita da Campari, più 2%. Sul fronte opposto Banca Mediolanum, meno 1%, e Banco BPM, meno 0,70%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 106 punti, così come il petrolio, poco sopra i $106 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Siamo al calcio, oggi altre due italiane impegnate in Champions League, alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid, su RTL 102.5, noi dire Champions, seguiremo. Dunque le partite, ora arriva la viabilità.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
9: Volkswagen.
4: Via Radio.
9: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Apriamo con una notizia arrivata in questo momento che riguarda la A14 Adriatica, dove tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole sono 4 i chilometri di coda per un incidente. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale. Poi sulla vicina A13 Bologna Padova, tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 in direzione di Bologna sono 2 chilometri di coda in aumento per un altro incidente in cui sono rimasti coinvolti 2 camion. Naturalmente vi aggiorneremo poi nel corso dei prossimi collegamenti. Andiamo in Toscana sulla A11 Firenze Pisa Nord, dove tra Montecatini e il bivio con l'Autosole occorrono 50 minuti invece dei soliti 20 per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Cinque minuti dopo le 10 del mattino, siete con la famiglia giù al nord, oggi mercoledì 14 di ottobre.
1: Abbiamo detto tutto, quindi io direi sigla! Protesta degli ascoltatori, allora, niente sigla oggi.
0: Io nel frattempo, visto che siamo al 14 d'ottobre, vi segnalo che siamo a metà mese e quindi siamo a metà delle spese del mese.
1: Benissimo, bene, grazie per questa informazione, abbiamo la sigla, let's go!
10: We are family.
1: Allora io direi che è arrivato il momento, Jay, di ricordare il numero
2: 378 378 1025.
1: Benissimo, e a questo numero ci mandate la vostra sigla personalizzata della famiglia giù al nord, dove fate un po' di casino come solo voi sapete fare.
0: Ok, aggiungete una parola per ciascuno di noi, ovviamente cercate solo parole carine se possibile.
2: Sì, insomma adesso mo chiedi troppo sforzo. Però Luca è più facile il contrario, no?

0: 12 minuti dopo le 10, mercoledì, su RTL 102.5, anche Fedez, Tananai e Mara Sattei, la nostra esperta di cose compleanni. Di casa, dice che domani...
1: È il compleanno di Fedez, quindi ricordiamocelo, no, domani gli facciamo gli auguri in diretta.
0: Molto bene.
1: Scusate, io sto morendo dalla suspense. Sto morendo, veramente sto morendo.
2: Attenta, attenta, se vuoi c'ho le pillole che sai che porto sempre dietro. Allora, l'altra giornata internazionale di oggi, no, è carina perché è uno spunto per i più piccini, ma anche per i grandi che rimangono sempre piccoli nel

0: Siete su RTL 102.5 alle 10:20. Avete visto la foto di Mahmood o come dice Sara Calogiuri?
1: Mahmood, ecco. Che è come si dovrebbe dire, non è che Morgan
2: insiste su questa storia.
1: È così.
0: Allora, Mahmood ieri era con Elodie alla stazione e non si sa perché. Quindi, insomma.
1: Sono andati insieme ad una mostra. Ecco. Non sei informato, Visca.
2: Sa tutto lei su Mahmood.
0: Cosbol, ci
2: comunque,
0: sono cose.
2: Trottola Gate?
0: Sì, c'è il Trottola Gate. Abbiamo con noi Giulia Laura Biatti, l'unica bambina che non ha mai giocato con una trottola. Sentiamo i messaggi per te.
3: Giulia. Giulia.
2: Dimmi tutto.
3: Giulia, tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una trottola.
0: Vedi?
3: Buona giornata, ragazzi.
2: Ad averla vista.
1: Il sequel poi è poi mi butti giù però. Certo. Attento,
0: Chi altri?
4: Ciao famiglia, buongiorno. Beh, sono solidale con
0: chi?
2: Vabbè, comunque mi chiamo Giulia, piacere, e faccio parte anche io di questa squadra. Perché l'hai mandato tu la regia? Non ho capito.
0: Alzare la mano un giorno, sederti e dire: ciao, sono Giulia, non ho mai giocato con la trottola esatto. Nella mia vita.
1: Sono 3 anni che non lo tocco. Per Natale te la
2: cosa?
1: Regaliamo.
5: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People. Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
8: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
9: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
8: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
7: Vabbè, ascoltiamo.
8: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
7: Ma cosa?
9: Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
8: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
10: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21:30. Su TV8.
11: Mi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Patek Philippe celebra la sua tradizione con la Watch Art Grand Exhibition a Milano. Un'esperienza immersiva unica, con edizioni limitate dedicate all'Italia. Aperta tutti i giorni dalle 10 fino al 18 ottobre al City Oval City Life Milano. Ingresso gratuito. Registrazione su patek.com o direttamente sul posto.
18: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai!
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba!
19: Tranquilli, intendeva l'offerta!
21: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Bianca, Noemi su RTL 102.5 alle 10.32 c'è il Trottola Gate su RTL 102.5, sì. Sentite qua.
1: Giulia,
2: eccomi.
1: Non sai che cos'è la sciumola?
0: No. Non sai cos'è la sciumola, ma senti anche questo.
2: Prego.
3: Buongiorno famiglia. Giulia, è tutta invidia perché tu sei giovane. E non hai mai giocato con una trottola.
2: Vedi. Comunque, ci sono le trottole tecnologiche, ve lo voglio dire, a levitazione, quelle che levitano da sole.
4: Quelle servono a Luca Viscardi. Vabbè, allora, io direi di chiudere la parentesi trottola perché mi avete massacrato a sufficienza, perché è arrivato il momento della notizia inutile di Jennifer Pressman.
5: Buongiorno, buongiorno. Questo è veramente inutile. E lo sapete, voi a Natale avete il Babbo Natale gonfiabile appeso dal tetto, no?
2: Sì. Quando arriva Natale proprio tutto il mondo è...
0: Mi appendo io al tetto, sì.
5: Noi facciamo queste cose per Halloween e c'è una grandissima zucca gigante che sta spaventando un quartiere del North Carolina. Con dei venti fortissimi registrati negli ultimi giorni, questo gonfiabile enorme è scappato dal giardino di qualcuno e sta bouncando, come si
0: dice? Rimbalzando da una casa all'altra nel North Carolina. Secondo me prima o poi arriva in questo studio qualcosa. Sì.
2: Non è che Trump pensa che poi sia qualcosa, un oggetto non identificato tipo un UFO.
5: Ma sta bloccando il traffico, è una roba pazzesca.
0: Amici della North Carolina, siamo molto preoccupati per voi. Vi dedichiamo Marco Mengoni.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Ascoltando Avril Lavigne su RTL 1025, vorrei salutare tutti i miei amici complottisti, quelli
1: quindi io ad esempio,
0: sì, quelli che pensano che lei in realtà non esista più, sia morta da tempo e che ci sia una sua sosia in giro per il mondo.
1: Sì, ma guarda che è una roba seria, cioè negli Stati Uniti è una cosa a cui credono praticamente tutti, sono convinti che quella che canta e si presenta ai grandi eventi è una sosia a tutti gli effetti.
2: Cioè rovini la vita a una persona.
3: Diciamo che non è l'unico caso, è successo con Elvis, Michael Jackson, voglio dire, ce n'è, è pieno così, no, di complottisti. Per fortuna è viva e vegeta e in mezzo a noi e le vogliamo bene.
0: Assolutamente. Io vi devo dire una cosa, lo sappiamo tutti, mangiare frutta e verdura è importante e lo è anche scegliere quella giusta.
3: E allora vai da Conad, solo da Conad trovi percorso qualità, controlli accurati in ogni momento della produzione, dall'azienda agricola alla fase di confezionamento e trasporto, fino all'arrivo nel punto vendita.
4: Così siete sicuri di portare in tavola frutta e verdura da filiera controllata e garantita Conad. Cercate il logo verde percorso qualità. Non potete sbagliare, trovate tutti i dettagli su conad.it.
0: Oh, adesso possiamo dire cogli la prima mela.
1: Perché?
0: No, così, cioè, vabbè, basta. Tra poco ancora musica.
5: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
12: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
13: A chi la vittoria!
12: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7. Sai cosa vedi.
14: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
17: RTL 102.5 Very Normal People.
13: Let's go.

0: Non ce l'avete fatta, l'avete cantata. Dite la verità. Sal Da Vinci, a pochi minuti dal prossimo notiziario su RTL 102.5.
1: Guarda, tu sicuramente l'hai cantata. E fortunati voi che ci seguite anche sulla social TV.
0: Ecco, vogliamo salutare agli amici che sono sempre sulla social TV B. Indicare come fare ad ascoltare.
1: Quello guarda, sei tu il maestro.
0: Allora entrate nella nostra applicazione, schiacciate proprio in fondo l'applicazione social TV e sentite tutto quello che succede in studio. Sara?
2: Sì, sì, poi prenotate anche l'otorino perché quando canta Viscardi. Allora, c'è una notizia così in chiusura di programma che un abbraccio ai titolari di questo ristorante. Sì. La premessa è importante, hanno subito per la terza, la quarta volta un furto da parte di uno che è stato ormai soprannominato ladro di spritz. Cioè in pratica questo entra nel locale, soldi quasi non li piglia, cioè proprio gli spicci, sì, e ruba tutti gli ingredienti per fare lo spritz.
1: Beh, qui abbiamo una patologia però, una problematica.
0: Dicevamo prima che proprio sulla social TV lo spritz è un porto sicuro, quindi sai che quando è l'ora dell'aperitivo, cioè è sempre una scelta giusta, no?
2: Tu proprio, come si dice, sai come si dice a Bari? Chiocchio. Quando uno beve, chiocchio.
0: Esattamente.
1: Ma l'hanno beccato questo alla fine?
2: No, non ancora.
0: No, non fermatelo che mi serve.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È davvero un peccato se avete acceso la radio adesso perché avete perso un programma che probabilmente ha salvato il mondo.
3: Scusate, parlavamo del ladro dello spritz, no? Jay, vuoi dirci gli ingredienti del tequila Sunrise, per favore?
4: Ma perché c'ha... secondo me ha vodka con
2: certo.
4: Sicuramente, no?
2: Cioè,
3: lei è convinta... No, non gliela togli dalla testa questa cosa?
4: Io lo prendo, bevo così.
3: Lei lo beve così.
2: Ascoltiamo. Scusami. The Monkees, va.

0: Il nostro millennium per chiudere l'appuntamento di oggi, mercoledì, I'm a Believer con The Monkees, ma tra poco arriva Viva l'Italia con le nostre girls.
1: Le nostre girls, vabbè, comunque domani lo rifacciamo se avete voglia, sempre dalle 9.
2: Lo spritz?
1: Lo spritz, ah, lo spritz ce l'andiamo a bere adesso tutti e quattro insieme. Jay ha un drink prescelto, quello non glielo possiamo toccare, però noi se volete ci facciamo uno spritz.
2: Il tequila sunrise senza tequila.
1: Sì, sì, cioè, con vodka, a caso, ingredienti a caso.
0: Allora, io capisco che noi abbiamo una, ma a quest'ora del mattino mi sembra un po' presto.
1: Ma
0: per...
1: tu parli veramente.
2: Ma perché lui già di suo si sveglia che sta già così, capito?
1: Grazie.
0: A
1: Gigi,
0: domani.
1: Grazie Pio.
3: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Selegas, Selegas, su Sardegna sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Mercoledì 14 ottobre, subito partiamo da una notizia arrivata poco fa. Sono stati identificati e denunciati i responsabili dell'aggressione a Davide Iacopini a Roma. I due, entrambi minorenni, hanno confessato di aver avvicinato l'attore in monopattino a bordo di una minicar e di averlo fatto cadere con un calcio. Sequestrata anche la vettura. E ora torniamo alle comunicazioni in Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì, molti temi toccati. E allora, Enrico Galletti a te.
5: Eh sì, buongiorno Giovanni, tanti temi dicevi e tutti i tasselli di un quadro internazionale estremamente complesso. La questione che oggi pesa di più sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, ha detto la Premier Meloni, che è tornata anche sull'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente americano Trump. Una scelta, ha detto, che considero molto rischiosa, anche perché, ha aggiunto, l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran e non al conflitto in Ucraina. Su questo ha invitato l'Europa a non andare in ordine sparso per non correre il rischio di fare un regalo a Mosca. Dunque, nelle comunicazioni in aula in vista del Consiglio Europeo, ha risposto alle accuse dell'opposizione: abbiamo scelto di non usare tutto il margine di risorse aggiuntive per le spese per la difesa, ma non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. E ha concluso: chi parla di un governo di guerra fondai mente sapendo di farlo. Verso le 13:30 Meloni sarà al Quirinale per il consueto appuntamento con il presidente Mattarella prima dei vertici europei. A te.
0: Grazie. La borsa, FTSE MIB più 0,06%. Il calcio, con le due italiane oggi impegnate in Champions League: alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Su RTL 102.5 noi dire Champions. Sul match dei Lariani sentiamo Tommaso Angelini.
6: Dopo la vittoria all'esordio contro il Lipsia per 4-1, il Como torna protagonista in Champions League e fa visita al Feyenoord al De Kuip di Rotterdam. Per la squadra di Fabregas, reduce dallo 0-0 contro la Roma, è un'altra tappa di un percorso straordinario. Come ricordato dall'allenatore spagnolo ieri in conferenza stampa, appena 3 anni fa i Lombardi giocavano in Serie B e oggi si godono il massimo palcoscenico europeo. Il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Ramon e Chalobah al centro della difesa e Valle favorito a sinistra. In mezzo, ballottaggio tra Miglia e Perrone al fianco di Dacugna. Davanti Duvicas sarà il riferimento offensivo, sostenuto da Diao, Nico Paz e Baturina. I padroni di casa arrivano invece da 3 vittorie consecutive in campionato, ma devono riscattare il pesante 5-1 subito dal Barcellona in Europa. Appuntamento alle 18:45 su RTL 102.5 per Como Feyenoord.
0: Viabilità.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
8: Volkswagen.
4: Via Radio.
9: Buongiorno da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla notizia più importante: con 4 km di coda per un incidente appena risolto in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, e una ripercussione si segnala di 2 km in A13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto in direzione della A14. Restiamo sempre in A14, dove per lavori abbiamo 1 km di coda tra Grotta Tammaro e Pedaso in direzione di Ancona e nella stessa direzione un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, in A4 tra Milano nella Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e in A1 tra Calenzano e l'A1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
8: Ci siamo anche stamattina, sentite qui che carica su RTL 102.5, questa è Viva l'Italia che comincia alle 11.05 di questo mercoledì 14 ottobre. Allora buongiorno a tutti voi, buongiorno Jessica Brugali.
1: Ma buongiorno a tutti, buon mercoledì a tutti quanti, a tutti i nostri Very Normal People e buongiorno a Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno.
10: Ciao caro. Buongiorno ciao. Jessica, buongiorno Paola, buongiorno Italia e buon mercoledì 14 ottobre 2026, perché se non avete visto il calendario, cosa che io non faccio mai, è utile saperlo. Che giorno è oggi? Il 14.
8: Scusa, non ce l'hai sul calendario come chi era Emma che ogni mattina pubblicava il calendario con le frasi filosofiche? Sapete che ci sono i calendari con le frasi ispirazionali ogni mattina.
1: Bello, non ce l'hai. Giri paginette ogni, esatto, ogni giorno. Insomma,
10: ancora non sono arrivata a quel punto della mia vita, ma è prossimo.
8: È un punto di non ritorno quello.
10: Non si torna più, assolutamente. Però mi piacciono moltissimo e buongiornissimo caffè delle nonne con i glitter, quelli che fanno scintillanti.
1: Quelli di Facebook.
10: Quanto mi piacciono.
8: Sono belle, sono belle anche le immagini che girano su WhatsApp, buongiornissimo caffè con le fatine, con le tazze fumanti di caffè, insomma quelle cose un po' da boomer,
1: GIF,
8: ma ragazzi ci diventeremo anche noi,
1: ma lo siamo già
8: lo siamo già, buon punto. La zucca di Halloween invece l'avete fatta?
1: No, io non l'ho fatta, in realtà io non la faccio
8: però
1: mai,
8: però ti ho detto, vista sui social che maneggi
1: le mangio la zucca, ma non la faccio, diciamo, che con i ritagli,
10: sa di Frozen, vuoi che non abbia provato a fare la zucca,
1: ma figurati, cioè mangio tutti i giorni la zucca. Sono
10: lei e Jack
1: zucca
10: la fanno
1: addict
10: insieme questo weekend.
1: Ah, Jack, non me lo ricordavo più.
8: Il fidanzato immaginario. Vabbè, è Jessica, comunque una bella cosa da fare in famiglia, specialmente per chi ha bambini, aspettando queste festività.
1: Tu l'hai fatta?
8: Non ancora, la farò breve, perché sennò mi marcisce, capito? Quindi diventa marcia.
1: Non la mangi tu, la
8: fa
1: di fuori.
8: No, quelle ornamentali, capito?

0: Nicola, Carolina e Jessica. Allora ragazzi, avete visto che a quanto pare ultimamente i milionari scelgono Milano?
1: Sì, i milionari stranieri.
0: Ma i milionari sono tipo Dua Lipa, facciamo un esempio.
1: Allora,
0: concreto.
1: Ultimamente si vocifera che si trasferisca a Milano Dua Lipa, Naomi Campbell, se non erro, è stata vista a cercare case nella Milano bene. Poi Carolina, qualcun altro?
0: No, in realtà
2: la nostra Carolina.
1: Infatti il soldo non c'è, l'intenzione, l'amore pure, ma il soldo non c'è.
2: No, la cosa strana è che in realtà pensavo che questo movement di celebrities che si spostano e si vogliono spostare nella penisola, non lo so, arrivasse a Roma piuttosto che magari anche banalmente Napoli. Adesso io Milano vi amo tanto, perché vi amo, per carità.
0: Però dillo, qual è l'unica cosa bella di Milano?
2: Mai potrei, ascoltatori miei cari. No, però è proprio il concetto di noi abbiamo i tramonti sul Lungotevere, c'è la pizza a Napoli. Voi a Milano?
0: A Milano
1: c'è la norma CR7, gira tutto intorno a questo. È un regime fiscale agevolato che agevola la tassazione dei milionari, è per quello.